0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la ballata numero 2 in si minore per pianoforte, Guillaume Vincent, pianoforte. Rai Radio 3 Classica.
1: Paul Dukas, l'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestra Sinfonica di Montreal diretta da Kent Nagano.

di Paul Dukas avete ascoltato L'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestra Sinfonica di Montreal diretta da Kent Nagano. Johannes de Limburgia, Recordar Frate Pie, Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Recordar Frate Pie, Ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore, per flautino, archi e basso continuo, RV 443. Allegro, largo, allegro molto. Giovanni Antonini, flautino. Enrico Onofri, violino. Ensemble, il giardino armonico.

di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per flautino, archi e basso continuo RV 443. Giovanni Antonini, flautino. Enrico Onofri, violino. Ensemble, il giardino armonico.

Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 13 in La maggiore, andante allegro, adagio non troppo, minuetto prestissimo, allegro. Quartetto de Revolutionary Drawing Room. Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini, Judith Tarling, viola, Angela Hist, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 13 in La maggiore, Quartetto de Revolutionary Drawing Room, Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini, Judith Turling, viola, Angela Hiest, violoncello.
1: Antonin Dvorak, Serenata in Mi maggiore per Orchestra d'Archi, opera 22. Moderato, tempo di valse, scherzo, vivace, larghetto, finale, allegro vivace. Orchestra da camera di Rotterdam, diretta da Conrad van Alphen.

0: Di Antonin Dvořák avete ascoltato Serenata in Mi maggiore per Orchestra d'archi, opera 22. Orchestra da camera di Rotterdam, diretta da Konrad van Alphen.
1: Franz Schubert, sonata per pianoforte numero 21 in si bemolle maggiore, opera postuma di 960. Anno di composizione 1828. Molto moderato, andante e sostenuto, scherzo, allegro vivace con delicatezza e trio, allegro ma non troppo, presto. Pianista Alfred Brendel.

Era la sonata per pianoforte numero 21 in si bemolle maggiore opera postuma D 960 di Franz Schubert, eseguita dal pianista Alfred Brendel.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Tema con variazioni. Berliner Philharmoniker. Seiichi Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in re minore, opera 40. Berliner Philharmonica. Seichi Ozawa, direttore. Dal Codex Calixtinus, secolo XII, ascoltiamo Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Vox nostra resonet. Regem regum dominum. Nostra phalanx plaudat leta. Ad sepulcrum beati Jacobi. Ad superni regis decus. Jacobe servorum. Benedicamus domino. In hac die laude. Cuncti potens genitor. Ensemble Anonymous 4.

0: Abbiamo ascoltato dal Codex Calixtinus, secolo XII, Venite omnes Christicole. Salve festa dies. Vox nostra resonet. Regem regum dominum. Nostra phalanx plaudat leta. Ad sepulcrum beati Jacobi. Ad superni regis decus. Jacobe servorum. Benedicamus Domino. In hac die laude. Cuncti potens genitor. Nell'esecuzione dell'ensemble Anonymous 4.
1: Robert Schumann, David's Bündler Tänze, Danza dei seguaci di Davide. 18 pezzi caratteristici per pianoforte, opera 6. Vivace, con intimo sentimento, con umore, con impazienza, semplice, molto vivo, non presto, con freschezza, vivace, alla ballata molto vivo, semplice, con umore, selvaggio e gaio, dolce e cantando, con freschezza, con buon umore, come da lontano, non presto. Pianista Anatol Ugorsky.

0: der Landesverkehrsmeldezentrale Karin Unterhofer mit aktuellen Meldungen. Brenner Autobahn, in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing 6 Kilometer Stau wegen Arbeiten. Und in der Gegenrichtung in Fahrtrichtung Norden gibt es zwischen Affe und Roverito Süd 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: La RAI Ladinia adicca anche un buon dom is deina buona al dizion per nos notiziar den Köckines de Gigni con Matteo Taibo in studio e Maximilian Hauser alla tecnica e un sabagliere anterater de Kish Argomonch. Sono succeda e andiamo a tirare su la Cruce da Rodè e a Paiamont. Per la città di Sash, se era ambientalista che la società Pizzella veniva veramente sforzata da mettere la strada in dote che è misura che è nuova autorizzata. Sono più generale metti una Cruce nea e poi un spot dal rischio di trappolarie e della festa per Sur Mario a Cianacei e Nier. La Cruz da Rodè con un sistema di pagamento sono succeda e non funziona e da tanto la politica do soluzioni. Adiun Martina Rier.
3: Bele l'ampassai e l'unimato su dai patrons di grunge sono succeda na Cruz da Rodè con un sistema di pagamento da 5 euro per poter passare via i prei e rove al pont panoramic sono la odlas, tiani passai davanti a un di hotspot turistics più vegetai della Dolomitas. Con il matrimonio della stagione di Stai, la Kraus da Raide in un'unità metuda in funzione. Per scrivere le grandi code, per l'implante portamonte da Ortigiai sono succede, e il costante per il primo da un sistema di prenotazione della Kertes, che da CES all'implante per un tempo da fini, parte su su un tutto lì. Al dod il presidente, la lia per il turismo da Ortigiai, Ambros Hofer, funziona a tutto drattbang.
4: Per noi è un grande problema, non è lamentabile di questo, ma da parte della politica, se si può fare una risposta, c'è un po' di vela di tel o di nia, non è che si può fare una altra risposta.
3: De fatti, il che dice un imato su una seconda Kraus da Paia.
4: Stanno in Francia, io clavieranno da Paia, non è da tutta due persone, non passa a farmi da giù, da la strada via verso il hotspot, stanno anche da un'i dorso, io a Paia manti, perché il rati, io da manda a prasci, una risposta da aperto politica, c'è un po' fe, o tu ne.
3: Nci Ambros Hofer. Quel fenomeno della monta sa Paia manza schlerge ora su d'altri rajons o la politica provinciale a ogni modo schive. Audiungen geschont, lass es auch provinziell per l'ambient Peter Brunner.
5: Genau das möchten wir eben nicht, dass dieses Beispiel Schule macht. Deswegen geht es zum einen zu prüfen, ob dieses Drehkreuz hier so effektiv regelkonform aufgestellt wurde, da es jetzt ja mobil, so scheint es mobil ist. Zum anderen, glaube ich, ist aber auch zu schauen, da es sich ja um einen Wanderweg handelt, inwieweit ein Wanderweg auch unterbrochen werden kann und hier dann auch eine Gebühr eingehoben werden kann. Auch das wird von der Anwaltschaft geprüft, um hier nicht Präzedenzfälle zu schaffen.
3: Narrat juridik da pert die Sperrt la provincia sa spietung tam valguna enes. Ntant paia i turist sperove pludaugin che la va all'odla sun sacciada in ant.
6: A me mi sembra anche giusto. Non dico assolutamente di no perché c'è troppa gente purtroppo, immagino luglio-agosto, se siamo a giugno.
7: 5 euros? No, I think it's fine.
8: As a tourist, I'm already spending money, so another 5 euros won't kill me.
9: Io non ritengo che sia giusto pagare, però giustamente, siccome i proprietari dei terreni hanno avuto diversi danni, è giusto che vengano anche tutelate le loro proprietà, perché non ha senso.
10: Non sono né di via, non sono mai un'etichetta a Cialè, già che non sono mai stati, non c'è chi è grum di gente, e si fa un po' interessare, non è che c'è l'ora per andare a fare, e si un po' di cocla. A me mi sono andato, a già che gli è un grum di gente che vanno, e lascia un grum di mondizia, ma non è che a un locale di un grum di saccio con merda di ciang e quella roba, e perché a me mi sono andato, già che gli gente che mi sono appoggiato a Roma su.
3: Nci l'impressione sta a tessusung se ceda da Judith Edler e Filippo Pitscheider. Seguriel che la Kraus a Paiamant, la gestione di hotspots e l'overtourism saranno le scavang in un argomento di battui, niamet la Dolomites.
2: La città di Sarge dan pro dal giudice la mess la strada in ogni fatta più stronta. Con la delibera della giunta provinciale e la società degli implanti Pizzella sforzara da mettere la strada in dote che sono misure che hanno giudice autorizzate, de più da Alexander Stufer.
11: Lie set organizaciones ambientales, locales e provinciales, che ragionano d'un successo di si protesta. dann drei Anja Eiles denunziar, ka la streda da iskitres la citadi sage, u la ka passa la sella ronda, fova unidas la gerda schaldi de plud l'autorizacion. La essa pdunis la gerda de metz meter, ma alurci la unidas la gerda de sies metri. Dut kösch nia sun 48 metri de lungezza autorisei, ma sun un tog passa cinje de stang long, nxi iambientalistsch. Niecis do jani doi laures, ova la repartizion provinciela de competenza fat na ordenanza de strangerin ola streda. Ries do, sova la societad la furnadoies pizzella para con recurs. Isan, d'entre mensch, a la junta provinciela refudal recurs con delibera. Kösch valuter la organizations ambientales coca ufficializacion que la streda mursa unida strantaita. Il fece il savai pubblicamente. Il laures ne jemonias comencei. Pra na conferenza media a Valentine Koschner venerdì rujna per la heimatpflege verband del Sudtirol.
12: La regula si fosa, ma kan interesse economico è tan grand, pos merke ti sa manch un fat, es merke i paia più gion la strafonga, ma kal ponia vestre.
11: Koschner weiß ein System, das sich large orat la natura per profit economic.
12: La spekulation è massa grande. E li è forcita tattica da salami, fe un poc, un poc, un poc, no? E cali è mefung anche su tutto l'on.
11: La question de la streda da schietres la città di Sash, je per il dachverband für Natur- und Umweltschutz roveda am bonpont. Ma la neue, aldo de si presidenta Elisabeth Ladinzer, monia fineda.
13: Eine Schlacht ist gewonnen, sagen wir es so. Der Kampf geht weiter. Wenn wir das zerstören und wenn wir weiterhin es erlauben, dass dieses Gebiet von Massen überströmt wird, dann geht die Natur zurück.
11: Interesse economics da Sella Ronda e din stala quantitéis de turistic de venta formagres va al do de la dinser de fin en contraposizion cum il valor naturel la città di Sash che van forinò de clara un gioiel la natura de na fascinazion de valor mondial. La presidenta la dinser?
13: Man muss dem entgegenarbeiten, dass dieses Gebiet von Massen überlaufen wird. Denn Massen bringen eigentlich nur Zerstörung von Natur und Umwelt.
11: Na terza part la città di Sash je sota de Fandura con status de monument naturel. De faure l'an passà, je l'unidad al assessor provinciel Peter Brunner na proposta laurede ora de professionist per un grandicaste de Fandura a tut il rayon de 150 hectare. Heidi Stuffer, presidenta de la gruppa Nosch Confin.
14: Spitong formo an contedes, die offizies a Bulsang, al moment ongs de gung termin mo, a jacca ongo du cal rayon, cula caratteristica de kish blocchi dolomitici ia nia me el monument naturel, mal fossa schaldi de plu.
11: Da perst la Liedamont AVS, el Kai de Bulsang im Mountain Wilderness, wenn il enge sorisa ca la ordenanza provinciale de metra post la strida de schietres la città di Sash, ne basta nia. Il muss anchoni fat. Al dodi ambientalist, al comuni la provincia, il duvier de tiste docel venia fati laures de metra post bona perst del dan ambientel.
2: Le volontariate dal Südtirol tirano utile della regolamentazione da 5 per 1000. L'anno passato il RUI ha demandato 4,5 milioni di euro. I dettagli sta Jasmin Ferdic.
15: Il cheder dell'anno passato 100.000 persone del Südtirol sostiene un'unione se organizzazioni volontarie con la dichiarazione di Davains. In dote la somma di 5 per 1000 ammontata a 4,5 milioni di euro. La maggior somma o di 1,2 milioni di euro tie giù alla Cruz Blanca. Con queste spanore vengono finanziate progetti di Svalis. Passa 200.000 euro tie giù all'associazione Peter Pan che da Namanga Maindri a Marad Krebes e ai d'emergenza da paur. Tres, la regolamentazione di 5 per 1000 vanel ince sostegni lias de sconanza di tirs, il soccorso alpin, l'aiuto alpin dolomites e lias e associazioni sociali.
2: Tal Museum Ladin a San Martin el Vendres ai 12 giugno 2000 ne presentè le idee per la cruce nea sans saste putia. La prima cruce sans saste putia è a nure metture su dal 1957 della FAUES de Porsenu, ince da la baratesa a questa unione fistidie, Kushiade se cruce la fawesa San Martin la question. La cruz que zeng sun putia e en malester a ramanaccia da Tomé, dia que l'en crep important, un crep simbol por le país e le rayun entier, an tut la decisión de nia d'ortore la cruz modan en meter se na nea, al diung el mar da pot sora stant de la sección de San Martin de Tor la fawes.
16: Un por veda kiri, un artista o l'altor que se es fatten zan, un sunga nyusa un, spondi, c'kri un fora, concurs, e spo kasta juda, bonissimo. Es mai imagine tant rutsch.
2: En schö el mar da putz. Le concours met tuagi albi deren bun reson, bun 60 les propostes menade 7 da 46 participantes i participants. Un fat co mostra tanke la gente liada al sas de putia.
16: Putia è un po' un crap con schö, è un po' un crap con una certa importanza. Ne veramente nuite, dvini sor propostes, ste da ricchi fora.
2: Na iuria a chiri fora do criteris de bellezza e valore estetica, ad oce la cruz plegi e che le stil vai bun trec anni alla lungia, davanie all'idea de Maria Rubacher da San Martin.
17: Im les mai aspettata, irate che sono stata l'ultima de je, la proposta, alle soc na ustrita me che dijo, na, da je la proposta, alle putia, alle tuamunt, cache una cosa dosa sfa.
2: En che Maria Ruba cerdavagna dessa dal concurs por la cruz de Putia. Sua proposta è una cruz sciampla, stilizzata, con gli adum legni metal, desco simbol dal gli adum de svaglianze dell'armonia, desco sintesa ince della prima cruz che è da fer e de chiara da zen, que da lin. I brac e da verci i va foran som un più giù, desco sende umilti. La cruz ne desnia estren sen imposant co domine je la munt, desco Maria Ruba cernes spiega.
17: Kan kan isso na pizza, spel da altre cose, tru più importante, sale il rispetto, alle l'armonia, alle la pesce, alle la allegrezza, alle la semplicità. E che già io rui rappresenta con mia croce.
2: Con sua forma e sua posizione nella putia, o putia por mareo, nie man crep coplies mo una pizza emblematica des Dolomites, nes dis Elmar da Putz.
16: Il manco che lotta il comune è il nostro crep. E è un crep importante, anche il vega da in lunga da l'air, secondo me ha un po' una certa importanza. Vincian va da altri posti, da Aranto, Litte, vegan che è fuori putia, da in lunga da l'air, vegan putia. E la sua vega in lunga l'air, giurati un po' un crep importante.
2: Por Maria Rubacher e le sas de putia le crep tal cœur, alle so crep.
17: Per me, che è un onore grandissimo, alle putia e mi crep, che senti mia, alle... che è anche un più rappresentato tutte le emozioni che ho attraverso, anche vado su un putia proprio con mia cruz. E spero veramente che chi crea se, poi si senti questa allegrezza, questa libertà, questa unità, questa pesce, che ho attraverso anche vado su un putia.
2: En che Maria Rubacher, cancara ea dal 1957 nure metura sulle premiade, l'han fatti bun, inci cancan la baratada han laurit in a maniera can ne fosse al deren cun nie più bun di s'imagine. En au rischere la cruz de fer vidle dal crep je, en acciare can ne si degun la je, jas po comunique tres radiotrasmittent, can podea le fa. Ma che la cruz se spò in castrada anzaite val schwesse de crep, anne la nie più ce fada. In schua con te Christoph Hofer, so restant la sezione de porsenu de la FAUES. Alderan che è la burocrazia co tamplicitia, i de quel el da tegni cunt incet les procedures da realisi la cruz nea.
16: Zain sarà le dot la perte burocratica, intanto. Mi sarò de giù in saint comun, mi sarà infatti una statica, dopo abbiamo il punto 6 da man scoran per uscire c'è interesse magari da fare il progetto e snoller è un realizzato da Valerciano che ci diciamo gli speri che tu non prossimo anno che sono sbuoni alla mezza.
2: En che Elmar da Putz. Le proposte di Cruz menare sette al concurso ed audite al Museum Ladincimo per due sedemes. I dai simboli sono i crepes alla cronaca dai crepes di Les Munts. Le soccorso alpin dell'alta fascia, atlanet passata salve tre alpinisti dal secondo ciampanì dal sella, de plunes di Cecilia Mazzel.
3: Le fene via da mesa alle stunes della net passata l'intervento di soccorso an accordè da de tre alpinisti blocchè sulla via de crepa Caspanov sul secondo ciampanì del sella. La chiamata de soccorso ruota intorno alle snev da sera dei alpinisti in stessa un uomo e due ieri da Padua e provincia che era a 50 metri dalla fine della via. I sainti arriva e la scuola mette in difficoltà. Dalla centrale unica del soccorso a 30 piavi all'elicottero a Cenacei
18: le montagne gli uomini del soccorso alpino dell'alta fascia. Rue sul post e due tecnici dei soccorsi venivano in calè con la binda per recuperare i tre alpinisti che venivano a Cenacei.
2: Anche la persona a tema venne mettuta sotto pressione se ci ha fatto sbordare al più sauri, che venne vittima di una sbordenaria. I sbordenatori si avvisano che ci aggiunge i cosa stelle, ma perché da mettere più a verde. I carabinieri sortegei hanno via perché ha tre serie di informazioni, di più ne dice Simon Moroder.
19: La compagnia della trappolaria si cresce da la persona che si appaia non è forma di tempo. Non c'è più già un'altra ultima mantra per due soldi. Tre mail, WhatsApp e c'è diretta mantra a casa. I falloci si lascia fuori una tua nuova tecnica e diventa fuori più professionale. Audio il maggiore Marco Lanzi, comandante della compagnia di carabinieri d'Ortigiai.
20: Purtroppo è un fenomeno che anche in Val Gardena, ma in tutto il territorio di competenza della compagnia di Ortigiai, sta avendo un incremento molto molto importante. E una cosa che abbiamo notato nell'ultimo periodo, che ormai non riguarda più solamente le persone più anziane, le fasce più vulnerabili, ormai è un fenomeno completamente trasversale, perché anche gente relativamente giovane, 30, 40, 50 anni, viene colpita tranquillamente da questo fenomeno.
19: De gun carabinier o polizai ne demandrà mai soldi, de cash caso vale de cresul riesch il 112. La fantasia na de gun lim, nasce fuori un'altra polaria nuova.
20: Parliamo dalle truffe online, dal finto messaggio bancario con rischi per il proprio conto corrente, la finta telefonata del finto carabiniere o finto operatore di polizia, o il finto operatore di polizia o il finto dipendente bancario, il finto dipendente della società elettrica piuttosto che della società dell'acqua, che viene a casa prospettando problemi di natura problematica ai propri impianti con la scusa di entrare in casa e poi truffare le persone.
19: In cei comuni si stanno queste serie di sensibilizzazione. Audio un Tobia Moroder, a volte tutti già.
21: Tant'altro che ho avuto negli ultimi anni che il problema è veramente che non è più e più anche la metoda di chi si gaunri diventa fuori più speciale, le fuori più riescentando. E perché immaginate l'informare fuori in alla gente che sarà un argomento che nei prossimi anni audiranno fuori più su uns è il sicuro importante e la di proprio la prima persona da chi sta giù con cash anche per capire che preveni che il fenomeno si è scurzo da belli important.
19: Per di vestra, chi i d'altri problemi, valance de laurea de Briada, per il ban di cittadins.
21: Non mi sembra che negli ultimi anni proprio un buon rapporto con i carabinieri gli è fuori in occhio in salto per quelle questioni e mi sembra che da quel punto di vista potremmo proprio anche se lasciare ai dante all'ultimo c'è di vestra proprio da uscire alla persona e proprio da arrabbassare togliere un po' queste barriere che fa per vestra più da giù e questo rapporto dritto con la cittadinanza mi sembra dritto importante.
19: In cella di sensibilizzare tutti i cittadini di nuovi comuni di competenza della compagnia, come hanno contato a Ciastel, la Jong e la Cesa di Cultura d'Ortigiai. Audio il luogotenente Piero Silvestrin, comandante della stazione di Carabinieri d'Ortigiai.
22: Noi a Ortigiai possiamo dire che Ortigiai nella Val Gardena è il comune più battuto dalle truffe, almeno anche confrontandomi con gli altri comandanti di stazione della Val Gardena. Ortigiai è quella che ha subito il maggior numero di truffe almeno dall'inizio dell'anno. La nostra funzione qui è quella di provare a prevenire la consumazione delle truffe, perché solo una valida informazione al cittadino può essere efficace per non reprimere, bensì prevenire la diffusione di questo fenomeno che è il reato del millennio, perché ci sono le nuove tecnologie, intelligenza artificiale, internet, sono tutti strumenti utilizzati dai truffatori per commettere queste truffe.
19: La taglia è il 2025 con i strapulè di 3 milioni di persone, per la tecnica ad ore più suanzi in cerca di attive prascia e tema al cittadino. I scioli strapulè non ruano di rivirs, perché il valet pseudo a doia, da un fezzec di fauz.
2: In Nirel stella festa del Sacer Cœur di Gesù, una festa che viene celebrata alla dodla tradizione in una maniera solenna di tutte le raggiunte al Tirol storico, in ciò in Cianacei, alla quale sarà proprio festeggiato il 35 anni d'apreo del signor Mario Bravin, del primo di Martina Rier.
3: Dute la comunanza da Cianacei sa mobilizza in occasione del dito festa. Dalla Santa Massa, pian via dalla Liegia, consacrata proprio al Sacro Cuore di Gesù, e la processione solenna gita tres luog, con la musica e la gruppa de folklore, con la trochtes, i valons e i sanci, desmustrano a questa maniera la fedeltà al voto al Sacro Cuore, nliam che vantani vivte tutto il rayon del Tirol storic da 230 anni in ca. Audion Don Mario Bravin, di gang de fascia.
0: È un avvenimento importante da ricordare perché non è demo il patron di Cianacei, è sacro che era le perduce per tutta la valle, cioè perché è un record di canche episcof del Tirolo e sa trovare a Bujan a consacrare tutto il Tirolo e quindi c'è questa terra al sacro Cher. Che è un baluardo contro l'idea che veniva dalla Francia, dalla rivoluzione francese, da questo ateismo imperante e noi vogliamo ricordare il Sacro Cher non solo per una questione storica ma anche perché ne ricorda l'amore di Cristo per noi che è sempre grande e sempre infinito.
3: Ma c'è una cioina a inirnia per celebrare la sacra del suo patron, Don Mario Bravin, da 11 anni in cana seva per la popolazione locale, ha potuto festeggiare i 35 anni da preve. Cocco fece la curde il viceambolt di Cianacei, Dimitri De Marchi.
1: Don Mario è stata una figura molto importante per noi, per la nostra comunità. È stata integrata in maniera perfetta, non è un spero spirituale, ma è un didamento grande la concretezza di ogni dicola, sia seconda divisa che la da pompier.
3: La comunanza ringrazia una personalità con una gran sensibilità, non c'è da d'ora dai muri di Liegia.
1: Don Mario ha didate, ha vidate i momenti bie della nostra comunità, ma c'è chi più sinistra che hanno avuto chi segno, ricorda la disgrazia della Marmoleda, o te due c'è chi che singole persone hanno vivo.
3: Nci De Marchi in Ant. Dall'autunno passato Don Mario Bravin il Saul preva te fascia, non c'erria che la città con gran umiltà, avvisa sci che gli augurist la comunanza del luog per il jubileum.
0: Non me l'aspettavo, sta una sorpresa, sì. 26 di giugno, 35 anni fa, ma fa breve, insomma, ecco, io volevo ricordare in cecchesta, insomma, Massa Valenci.
3: Ha detto Don Mario Bravin, intervista da Cecilia Mazzel. Dalla celebrazione liturgica sa troppo smoggian fermata in Liegia, per un momento dauri la curta e dan conteda.
2: In sabato è venuta la prima rappresentazione dell'operetta popolare ladina Francia, la Pli de Mareo. La produzione di Cater H è nascita fuori dalla penna di Jaco Rigo, la musica è di Alex Trebo. L'un progetto nascita è il programma culturale Face to Face dal Comune di Mareo dal cadre del plan PNRR, la Pli le tesurde di Scoride, più di Yasmin Ferdic.
15: L'operetta popolare ladina Franzi è nasce comincia dia che nasce dalla collaborazione d'antor Comune de Mareo, Apple, Ert por i Ladins e la cooperativa de Cittadins por Mareo. In sabada il ste la prima presentazione del progetto. Del center della trama il Franzi, il responsabile del center de riciclaggio locale. Canche su amuta matmangan rapport con l'Umbolt me fodar l'ite vaiga Franzi na possibilite por son approfite e arjungen livel social più alt. Indirish po va in la slide un'opportunità per allocare mezzo accumulare una ricchezza senza fine caldo più tempo, per rovere pro soldi tra dei franzi amici e conoscenti del suo paese, sui mutas di spartaggio po' da Lombolt e tutta la famiglia ti osce sciabli a sua amata patria per se fare una vita nuova a Panama. Niade fora di qua, giù l'ang un concetto di ospitalità innovativa e ecologica e la famiglia di Franzi buona da matemanda nu, ci fanno in c'è troppo consens, in dire il bagnesto sarà svelta in torsh contra tutta la famiglia Schöken Boomerang e gli tocca in una maniera tragica. Alla fin, Romagna una domanda essenziale, tung mon freit e orienté ma al profit che sant pacciamo con passion? Forse proprio chi compains che è niade nus sura de mezz Schöke Schumant? L'opera noia mostra sotto una maniera tlera tansetti che il confin d'antor ricazza e miseria può essere al dedanque e al non mancia nia una certa ironia champans al fat che il progress social de Franzi passa proprio tres il center de riciclage. Del ma del momento affrontai all'operetta un tema che verda duc la desciaria devanta un microorganismo social o la calzincunta le persone più desvalias. Ci fin che la famiglia de Franzi fece pon descorica Gisté, cancalnia rapporte d'ant al gran public l'operetta popolare ladina Franzi. La trama de Jaco Rigognara incornigiata da musica fora la panna de Alex Trebo. Al sarà una band che suona dal vitra tan les rappresentazions e impert con strumenti realizza con materiali recicla. Doca sta prima presentazione dell'operetta popolare ladina Franzi in sabda che sta da dante dut por porve fora l'implant por fa ambria nu il son il programma les prossime rappresentazioni dai 6 d'agost in ant da Paladina al spettacolo ti fagiarà il paion alla pli de Mareo.
2: In un sport sono le pareie alla lerie della palestra d'arpizzata sportiva A della Ciampadel si è abbattuto atleti e atleti per l'ultima tappa della Coppa Italia specialità e difficoltà. Cecilia Mazzel con i dettagli.
18: Sabeda e domenica del Sender Sport unisce a Ciampedel, fascia climbing, a mettuasi la tappa finale della Coppa Italia, specialità difficoltà. Due dis scombattuio la che non le mencia la Marevés, a Renzer e Fat, non le stati favorici, i leader della classifica, dopo i prima tappes a Pero e a Varese, ma a due sogni. De Ele la migliore le stati Savina Nicelli de Codogno e de Ic Gianluca Vighetti della Val de Susa. I due sogni Sasboin de fer la via segnata dall'organizzatore Salmiec per aute tra finela de Ic, hot atlet nessuno sta sboinder were al top e Vighetti le venu premia per essere sol a rua fino al 51esima presa. Doda El e il poliziot Andrea Ludovico Kelleris, campione italiano under the sniff e Giorgio Tomati, sus due ruedemo fino alla presa numero 50. De Elis ispettea Claudia Ghisolfi de Turin che te la califica la dimostrata di essere in forma ma da in ultima la sa ferma a 42esima presa. Della debacle la sa approfitta Savina Nicelli, seconda della semifinela e perfetta della finela. Un successo anche che stan per il fascia climbing, gli atleti e l'atleta ben volentieri a Ciampedel con Canelis e Alison Prinot.
4: C'è da zona alberg a troppe atleti che sta due dis di gare seda a una bu un centenere di atleti da tutta la teglia e di zona che già sta sempre bella, atleti, tecnici della federazione, arcedadores, venir chiote non savala, sa che la cornice ben segurla e meravigliosa. Tutta l'altra tappes de Coppa Teglia le sven fatte magari te palestre salsera e invece chioda nos dison che duc no, no veit l'ora de venir e ben segura in cianos ne sa bel veder duc grignolenge.
18: In Gern Zunischia era un grande affare confusione ante l'impianto di Rodella a Wirth e la gara di rampinera sportiva, ma tutto l'esit ben e ci degrà alla ventina dei volontativi che si mette a letta per la gara.
4: Non lasserei mai lode già dire un grande bel paio a Ducci Becce e la Bezzas che venne a Nederna Man per mettere in essere questa gara seda. Dison che i tecnici della federazione che i mette sulla via i ven già de lunes, donca una settimana d'ant della gara seda e ben segurge vel Ducci Volontadives che gestai do, gestai una man, cognon ogni auta netter la preses o la che va sugli atleti. E anche per Varder di dar supporto agli atleti. Già sono dal bond contenta che sia chi svece che ne vendo, per me è una grande emozione.
18: Il fascia climbing ha potuto mettere la sina tappa di Coppa Europa l'anno passato e che sta alla Coppa Italia. Li vecchi altri appuntamenti sul calendar?
4: Che il canos nel stessa kerra le ence l'urier con la Zendel Post, duce i engaise de Rampineda e desir Samont chiote nostra val. Donca si andò che l'uron a desvaliva robes per nostra comunanza e ben segur dison che la gare sede scendrezzon le mingo la ciliegina sulla tonda. Però dison che nos l'urier le via perdut l'ane le ence mingo il calche nel stessa kerra.
18: Adit Alison Prino del Fascia Climbing. Alla fine della gara, per la premiazione, le Roasunischia e Celambol di Ciampedel, Alessandro Bernard, il procuratore del Comune Generale del Fascia, Edoardo Felicetti, e il direttore della PT, Nicola Weiss.
2: In una formazione d'utling, sabato, te viene riservato ai ciclisti le strade dai giuste, ciao lungo, falzare, si val parola, in occasione del dolomite spike day.
15: I just de ciao lung falzarase val parola sarai protagonist del Dolomites Bike Day, che n'eram tu a ging sabeda che vagn ai 20 de giugno. In casde vain les strades di trai jus e i colliamanch d'antri pais da Sanchaschang, La Ila, Corvara, Reba e la Pli de Fodom, schluc al traffic motorisé e reserva ai ciclist. Pluvisa dalles nuda domang alles trai domis de. La roda è in 251 km lunga con un deslivel de 1370 metri e un po' pieia da ci paesi cano con ci sort de roda cano calcides cara da strada, cara da monto elettrica. Alvagna consieda fa la roda tl vers contra l'ora tanco da Corvara contra Reba alla manifestazione an niabria da se scritte. Informazioni più monides sono www.dolomitesbikeday.it.
2: In un cimo alle previsioni dal tempo, per le domi si deve venire più di niente con la luce in ciò al pluie. E domani è un buon aperto, domi si sono la sera venire più di niente. Le temperature più basse stai per questa la linea sarà d'anter 8 e 10 degrees, le più alte d'anter 17 e 24 degrees. E ricordo in cimo che non ci ha fatto le novelle e i report della Rai la linea in ciò sono web alla missione www.rai.it/trail. E con questo sono la fine del nostro notiziario. Der Bello Lanki se stis con nos, jes al di en schnettles set, da sera, ispo 10 minuti d'angles sot, contrail un, i contrail dies, po le stis, da sera.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilus sit da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: E allora l'informazione per la dingin che l'unas chinas de giugna di cianci na buona sara. I sindacati le scuole sono scritti in quel contratto collettivo nu per il personale insegnante della provincia. La regolamentazione nuova prevega d'antra un aumento del pagamento d'antra 2.000 e 6.000 euro brutto. Tres il contratto nu elince la possibilità da incadre chi che matmante questa professione tena categoria più alta. Daurie il nus luce le trattative con cares che la provincia ha messo a disposizione 60 milioni di euro sura pro. I sindacati spera che la liquidazione di aumento ne se tiras nia por les lunges, a gaujad les verifikas por mangel ministere de l'istruzion e la curt di kunc. O di cui sunt pro la scora legeam de maturitate locura a porta por passa 2700 scolares e scolares de les scores altes del Sud Tirol, in jubia iratanginant. In cajan, el val novite por legeam in scel ma plus 5 in pede 7 membrit les comisiuns. E legeam se basaia su un 4 materias. De pices mudaziuns, el spoince pro legeam a usc, ne paia nia pluia cun un referat impuls, mo cun la presentazion de l'evoluzion scolastica e personala del candidat e de la candidata. Les fondamentes de la sconanza de les mendrances es ein ince da cia fet un liber nu. Til cedr d'un convain son les mendrances in cut l'Université a Balzang a Christoph Peratonor presente so scrit nu la monografia por l'abilitazion scientifica nazionale de Peratonor se da je cun la rappresentazion de les mendrances linguisticas ladina e furlana de la Talia mo fe ince un escurs aprofondin la comunanza linguistica retoromana de la Svizzera. Sun la strada del Giù de Penze, l'inquedam mis de sozzo d'un incidente, la che un motore in camion è saltato in frontale, il motore a pie fuc. Por l'alc avvisa il motore vini a iu trove massa tert, a le ciamo morzung il post dell'incident. Il chauffeur del camion sota shock e nu condut t'ospedal. I carabiniers fes in rescides sun la dinamica dell'incident, sun il post e l'internu la Cruz Blanca con il dottor d'emergenza, isto da fuc e l'assistanza spirituala. E l'aiuto alpin è internu con il joller son la maiudles pizzas de lavarai por dai de due alpinisci. I due croaci de 30 e 35 anni e kicin sara son la canta di bona. In char mesa les unojasi de l'alarm mesa les dios por denede. Con l'aiuto de la binda a l'aiuto alpin la sejun socorridu, cas po porte a zau li due alpinisci che nius conduci de reversa val et so alberg. In domanda sarà a po' Roberta da Punt piedò il Pest Premio Montale per la Poesia a Milan. La giuria motivai al Pest por Roberta da Punt d'antrator por il dialogo d'antor profondite e etica con una poesia da lunch da vigni retorica e destinata ad ore di il tamp. Da Dalton Gneral porator fora la raccogliuta de poesias nuia das Wort gegen über con la tradizione de Alma Valazza. Il Sud Tirol il stel prim festival della fotografia analogica chi sdizzi il cheder del festival e l'inceste un workshop del depo del Museum Ladin a San Martin. A mitans e mitungs che conasch più manco porì la fotografia digitala ti el nius plighe la fotografia storica. E al giung Doris Rubacher responsabile del depo intervistata da Matteo Taibon.
3: Un pur da ti mostrais fotografis vedles, cale fotografis a blanche fosch, casnenia a curus, un inch mustre se tangri cale dals fa bel cleres cars nenia turgres e un purvenc da ti mustre scho cala c'era fora più da di scho ki paish se cambia più tamp e tu me fon più mustre ca ja un alt po ducereite scho cala c'era fora ten depo del museum.
1: Val impression in plus de castage comment chadia vos mostrons en schnütte trames les editions de trail o la caranon vaporator ince de la charestia de personal d'assistance e cura por la gent attempada. E al mancia c'è una urlada. Le previsioni del tempo dodan l'unos plagior con un bel moscedoz d'antar surad le val niura vare in ant con surad l'indumang a compagnie vagnol da banj de niures che podes domis deia porte pro a val temporal. Ni accisa tramantar ne spol temp in mercui. Le temperature d'indumang d'antar 8 dies le più basse e d'antar 17-24 de gra le più alte sti paesi la Ladinia. E con le previsioni del tempo se rui al notiziar Ladin sono le zone de rai Ladinia il zai meso fan immersion del mondo l'ert contemporana. Leo Senonor ne sta in compagnia e deboriada con al non vara dell'anniversar torondla biennala de Gardana. Aus dicinantem, buon ascutesse e una bella sara.
2: Rai Radio Ladin. Porta d'averta su in cultura, ert e musica.
4: La Biennale Gardaina 10, il progetto d'art contemporanea Mtuagi dalla Lia Zanza Saida, è l'argomento della nostra trasmissione in Genuot a quella che posso vedere il Bangoni. Mi inuam è Leo Senonach. 24 projekts artistiques d'apert de 28 artistes e artistes m'pou da duci continents. Mostra si laures la Biennale Gardaina 2026, que va sota l'inuam de Future Paradise Gardens, que je uni jaurida a la fin de mei e gerainant en quina metz setembre. De questa traunida de Ert che rueda castana si 10ª edizione, grugnons zan con Doris Ghetta, che è l'idea d'aura della Biennale Gardaina e dal scominciamento in ca a c'è la gruppa de l'Aurk Matagi questa mostra d'Ert contemporanea. La seconda parte audions ponen c'è Gregor Prucker, che adunque si muta Leonora fes anche pe a castan con laures d'audai del centro de Urtijai. Ma scominciamo con Doris Ghetta. La Biennale Gardaina è rueda castana si 10ª edizione, un'idea nasciuta e piadavia tlan 2008 e che è sportainant con gran dedizione, entusiasmo e artenienza. Un progetto più viv che mai a testimonianza che si tratta di una scominciativa artistica di gran valuta, perché non c'è un motivo di soddisfazione.
5: Ma siamo in una grande crezza, che non si può dire, non stiamo anche da ora una pubblicazione per festeggiare la 10ª edizione dal 1 al 9. Li diventa un bellissimo libro, la che io la ite 134 artisti che da chi già hanno fatto un progetto apposta o per stare per la Biennale, la ultima nuova edizione. E anche di giorno tutto questo processo di sociale 3, l'ultima nuova edizione, sa ben da sciogli le grazie, già che da chi già hanno un'unità dei propri dei progetti, o un abu il privilegio di laureare ad un con dei buonissimi curatori, con artisti che abu po' anche dal do grandissimo successo che sono i propri band baroia lauta e perché diciamo sono un bel pie via per trattare con extra una buona luna e ho anche proprio la fortuna di avere un curatore che sa da un grandissimo contributo Samuel Leuenberger l'ha pensato un progetto scelto interessante bel d'annani mezzo che anche l'ho inviato e l'ha proprio pensato scelto l'ha riflettuto scelto e due artisti che fa piacere da sempre per portare un progetto proprio maturo e interessante.
4: Il titolo di questa edizione della Biennale Gardaina 10 Future Paradise Gardens. Per inglese, per latin, potresti tradurre con i versioni del paradiso del Dauni?
5: Sì, questa prospettiva positiva, già che hai fatto che Paravis, e che fece pensare a Luna a secte Schaldi Bell, ma sambang vivono in un momento ben complicato la storia. Gli incanta anche non a giusta situazione tan bella, e perché gli l'unione di giorno anche di tutti questi progetti che gli artisti hanno interpretato con questo titolo, il man rugnato di fede prieda, versione. Ma tutto ad un, mossi di, abbang il positivo tau la saura man
6: Sans la parole, Vertson, pour la dîme, pour Gdaina, Jana, pour être un peu de cash contexte, j'ai que Vertson, pour penser souvent à Vertson de Chaza, ou là, quand Santa aura salata, ma Vertson est trop pensée dans la dimension un peu plus large, que le libre habitat l'habitat, ou là, quand vif.
5: Si, le Vertson, au garden, qu'il y a, disons, qu'il vend de la Persia, et qu'il y a pratiquement un toc de tierra schlut. Ou là que disons, la personne a le droit de cultiver ou de sentir quelque tisabel, non? Parce qu'il n'y a quelque nous, disons, et comme tu dis, que sont le verton de la salade, non?
6: L'artiste qui m'a tort à Castagne, d'un doute, vient tout, la groupe ou les projets, disons, mais chez la Jacques, dans algun cas, il y a un algun artiste qui se met à d'un, il y a 24. Lass-lach ich bei dir, si Laura, si projets, die erste Occasion.
5: Nosch Kurator, Samuel Leuenberg, gang ist das Lo, dann du Jani, a Ticalea, la Biennale, corrida da Lorenzo Giusti. Sa Belgenel fat na idea, kal lula sa raggruppe de plu i projets. I plu avisa, kal knangenaus, come Biennale, jet nosch intention, ulon vor avei ang zig. Un po' più all'auto il vart. E perché, diciamo, io la maschera aperta, io da udai il centro di Urtigei, ma anche un momento ora. Poi sono per il primo di anche a Santa Cristina, proprio intorno alla Liegia, e Sapilate.
6: Und dit 28 artisti po da tutto il mondo un progetto artistico d'art contemporanea che è internazionale das cominciamenti in ca o la che fuori no abina artisti da tutto il mondo che stan in no
5: Diciamo anche che l'idea della Biennale è che abbiamo una visione di persone che vengono da ora di casa sul nostro luogo. Ma nel medesimo momento abbiamo il nostro interesse di mettere a dom la comunità di Gdaina con chi vengono da ora di casa. E perché un castello per il primo ha fatto un open call per gli artisti del Sud Tirol e che l'hanno fatto l'ambassade in Vierne e l'hanno avuto 250 artisti che si hanno mandato il portfolio, il curriculum e da chi 250 ha creato Samuel Leuenberg per la SIES. Una gruppa fuori di Gdaina, che è bel da Dante, diciamo anche là, più ma 5 dal Sud Tirol, di più di qualche nostro Jan Schridant, das ist Minimum das Silvestertreu. Ich kann nur sagen, die Qualität der Laurs, die ist da, man da hat, aus der Proposte, war wirklich ein altissimo Level.
6: Ich habe eine Festkastan bei Gregor Eleonora Prucker, per i Mutter, der Urtigei, Claudio Rompona d'Opro. Das ist die Olesi, angen, weil Gungi Nuemes, Kunschui oder Manko Kunschui?
5: Conosciuto, ma anche conosciuto, l'ho un Walter Niedermayer, il fotografo che è conosciuto a livello mondiale, poi ho un Constantin Thun, la Gabriella Oberkofler, Masatoshi Noguchi e Judith Neuenhäuser. E
6: sarà proprio una cognita un po' da tutto il mondo, dall'America, dall'Ucraina, dalla Svizzera, dal Messico, Lituania, Japan, Algeria, Romania. In Cina, a testimonianza che è veramente un progetto internazionale del tutto. Il curador Doris è stato castan Samuel Leuenberger. Chi è per Samuel Leuenberger?
5: Samuel Leuenberger è un curatore della Svizzera, al Stato di Basel. Egli è di John Alabel Cura, ottimo dell'art parcours dell'art Basel, che gli anche una mostra del spazio pubblico, che è un tang l'art Basel. E perché gli è anche un curatore che ha una grandissima esperienza di progetti niamet il White Cube, ma anche alla Lercia. E che fa per noi scelte importanti. E gli è un curatore che ha anche altri progetti importanti, sono gli stati del Messico, che per due anni è il curatore di un'istituzione importante a Guadalajara, e gli è un curatore della Fondazione Geiger di Basel, o la che ora prossima è una grande mostra, di Chloe Weiss, e alla fuori progetti interessanti. De tutto il mondo. E perché diciamo, il fauni, il conciù, ha fatto una spazierata con altri la Biennale, e il sabbio è il plagio, e mi si dice che sono stati ben scelti contenti con si lavoro.
6: Doris Guetta, la idea d'aura la Biennale Gradaina, Doris Conals per Rujne, la Biennale Gradaina 10, 2020, Castan, tema uns dit Future Paradise Gardens, si versions Paravis, Dauni, i Chuck Kalpor rappresenté, Samuel Leuenberger, il cura d'aura, Jongit Magnet Moment, son Chuck Kishversons rappresenta, Donc, je rapporte entre nature contrée et persona, je ne pense pas que c'est nature assistante, où la vive la plante, où la monte de la flore et de la fauna, mais dans le doute de trahir que la position du genre humain, la persona, qui rapporte avec la contrée, avec la nature, avec le verzon. Tu as dit trahir la location, dans le centre, dans le Jaïs, en Argentine, et puis on a checké la nature s'appilate. Comment on peut s'imaginer que pour un petit gido, si que visite d'aures de la Biennale Gradaina ou comme ça sont pas digi premets pour d'ai un peu d'outil aures ou fait un parcours idéal.
5: Nous sommes studiatrices à Visa, quand le club de sa gratte est le plus sauri. Ils ont stampé le petit exhibition guide où la clé l'a été en toute la carte, la cartine de l'ouac, où on met tout en petit numéro. Et des gens qui l'ont studié d'aures d'apdai fait tout à paix. Aja que un po' j'y tres, pa y avia da la diesta duman, en va tres dut calquier d'ortijai, pa ptas un fe el pit troi, el numre quindes, que pa y avia da la montsauch, que va su verso Pilat a pe, y lo han ungefer 40 minuts, la sus a Pilat y el pon a trei bellissimi laurs daudai, pa ptas un jido ju verso Minert, it verso so plages, i roe a Santa Cristina, u la qui pon al finale di laures, i anga l'ultimo numero il major project on Castantla Biennale, qui un project sostenu anga dal Ministero della Cultura Italian, cu l'Italian Council.
6: Dolorat anche sorri da se abine i laures che muov con casta carta, i pa laures de dora, manche laures de dit.
5: Sì, noi siamo alcune sens di dita, sì che la sala trenker, poi sotto l'hotel Adler ita un progetto maturo dalla banca di Trento e Bolzano, che noi diciamo ma fuori l'angelo di dita, poi siamo in l'hotel Ladinia e avvisa anche la casa dell'Unione di Ladins, il Museum Gradaina. I pona on però anche su questa strada incontro un po' anche più laures del centro, ma pona già su verso la Sodliegia, la strada, il mo un laur chale interessante, il tunnel pana e sulla strada saura la garage pana, che è in un momento più da già scri.
6: E che c'è ortigiai, in tutto il centro di Santa Cristina, pona un valgun laures?
5: Sì, io sono su un plaza di Liegia, un lauch tacat la vetrina de la bibliothèque. Pona sunt la chiesa ben ste, u la fodant la scola mezana, ti di ultimi doi partimenti, e il tubla de la pluania. I loi mo paltr nita maier.
6: Je pa kis laures kis projets pona ksenjai, en je prkik magari vaj me prkajo, pasa ilo prkajo, kis entent ama kash fe spert la Biennale Gradaina.
5: Si, on long, di jon dangi laures me tutte i totem, kun a grafica band bo daudai, marca kun un pont magenta, i pona on ang motel bandieres k marca u lak son, prkal da un posta l'autr, vaj un ang di jon u lak nadaji.
6: La Biennale Gradaina, come titolo è dalla decima edizione Castan, va in ant come fuori per tutto l'insta, c'è Castan in Kina di Stambach. Il pa d'longia i proietti d'audai in Tujora, come on dit a Santa Cristina, o già a Pilat, c'è un programma di manifestazioni scolaterelle, un tangle d'insta con visite menedes o altre situazioni d'un contede, o la che un po' approfondi i se de giù per avvisare il dettaglio con chi proietti?
5: Noi siamo il mercoledì e la domenica con four visites menedes dalla 10 in ant da ortigiai de metz o la che andasse notte su sulla plata della Biennale Gradaina online. Pona ongstan per il primiede quattr workshops per mutongs d'antri quattri do Gianni in collaborazione eben con due artisti o un artista in filosof che vi fuor la domania d'amsti o long ange treite tutta la comunità d'artisti di luog perché on quattr dis ange de atelier da virch che fuor pona la sada d'amsti. In più, ho relazionato al progetto dell'Italian Council, una sera in cui Rujnon de semanzas e de vidla semanzas, adum cum la Leinburg. Il 24 luglio, un propi per festeggiare anche i 10 anni, un bellissimo concerto con percussionisti, come tu agi da Georg Malverteiner. E poi finirono via la Biennale con una finissage con l'Landschaftsarchitekt Bas Smes e Vartan Carape Diem, che si rujona propi di Verzons. E poi facciamo una gita na Longia, una di 25 km, la che rompia anche paleontologi e botanici che si conta sulla strada a visa della nostra storia, tlo, e geologia, e che sarà ai 21 di giugno proprio per il solstizio. E facciamo un'altra gita con la Judith Neuenhäuserer Sapilat.
6: Perché è un programma molto grande di manifestazioni collaterali, che è stato fatto con la Biennale Gradaino, la cantirova per la premessa al pubblico in maniera diretta, ti dà già la data informazioni. Questa è una della finissage, che sarà per dicembre. Non è un momento del scominciamento, che è un moderno scominciamento, che è di Auril, è stata l'occasione di presentare la Biennale Gradaino a Unieja, proprio in concomitanza per la Biennale d'Arte, che è stata anche a Unieja. Če momenti pa kaj štad, prvo šta lija, cenca sajda, kma ta žila Biennale Gradaina, podaj prežente, kaj šta vo šta moštra, su na paladina tam portanta škala da unježa.
5: No, lija dila vrita belavnja da krajera, žak nav som štaj prakala manifestacijom stav su propi da la Biennale da unježa, una da la manifestacijom oficiela, i on abu un grandissimo succes, li unida skri rati 300 persons, lija passei tanta lut ganz grumange de journalist che da bist interessai a nostra manifestation naus sind ki ultimiani on di jong nostra tematica ie forum pu stata ca la vivra dum tra la natura persona in natura tra che grand tema che se tocca duchkanch i che di jong nie knausulongi resolver ma porté a lum di jong tres projekts la kasta tematikas i naus chalrong ang di jinant da unikung kasta tematika a ja klasse prestang da bist ja bang naus vi wohnten post bellissimo on la Dolomite so un tan gran ricazza de cultura de lingats i kas interesse a portrait da bist ja la persons de zutelmont i union propi considerai chic di jong na biennale propi importante a jackson propi unici de kaschwirs
4: Gregor Prucker e Simuta Leonora e i unici artisti de Gradaina che spea per la Biennale Gradaina 10, Gregor Scultaur, Leonora de Penjadaura, porta un progetto che mette a dun casta due forme d'art d'un concetto unico. Daudait il vede l'hotel Ladinia del centro de Urtijai. Gregor, c'è laures lasciai saudai tu e Simuta Leonora e coi la paunida slde che mette a de Briada.
7: Pola ishila saputra propo la maniera un po' altra mentre già che per fepe alla Biennale musus nutesu ipona il curator che chirora e Leonora che la soa nutasu ipona tie tu maita curator de fe un duo de kaila da sa fe dum pona dato che adide ie si per Laura anche de casvieres de lecht Pona ai ditasha la fosa pauna e scia fosi paun da feadum. A jaca per imuta o per imut che li nia suans che succeta jaca. Samban che nia imuton vuol nia drafe gian col per e pona son an contai e fan a una tram doi a jaca. Ai la vifa a Nürnberg, ma nau suans sa audion e sa damandon un cu l'auter, sa mostron gli ultimi laures e damandon ce cumpan, sa l'auter lia propi na collaborazione de Calviers. I percal di Jean Chic, insomma, una de FPA e pona stratol ce fe, giac sul tema de i verzons del dauni o i verzons del passal, a Dolomites chi un verzon e... Pona on l'aurora na idea, ma cala na nia drabutaja, che nous an pensata un local che dal doi a droazza che l'autri. Pona, ietu ma la decision sum fe zec tl vedl hotel Ladinia. I calcun schon ihr bild dal autrier de kaufer per bona und dite calfa jo mai lo fos interessant to la rezeption ien lokal bel tafla ora e li modut lait dan clauta al fornelli i castli dalla tleve si da dalla per la posta i dut canz me che lo iel da bestia ria matrizzec li niasche un salamant de na mostra o la clia i pareis bi blanch che tu fez un laura chasa il mazit e alla fin da finez sta stal forban clo o naus musu giit co pompa dit l'architettura da local i calfoa Da bestia interessant, ma anche non so lang fe purk, non ha nia giit con un gran lauri zaredo tantoc, perché allora fa lauris che va plutosch fings, che va it, che ni vei, che mai che ne sauta nia propit l'uadl. Pona un fat chi, Leonora fa pitturas, ie e fat algunas sculturas. Leonora che l'ha fat chedri a uella, con da giù saura via na tel sort de regia transparenta, e che li chedri de na planta che da tutto il mondo me te va longe. Segna da dire che non ho un nome, già che non ho un latino, che è una planta e che la planta, che la è la rappresentata, dipende, è una piccola planta e tu hai fatto tre chedri, che è chedri, e poi unì, tagliai in toccia e sentai it di castli dalla posta o ti castli dalla tleves o moltem castli di questa recezione e ora che mi trovi la posta o fa me funtei con te postommes i numeri la tleves e tutto e io lo ho anche rappresentato con cash la persona ha fatto lo catalogizzare tutto la planta e tutto più da giù fa almeno la planta X catalogizzare che è sicuro interessante catalogizzare sapere che non la metto la sciogliere in questo contesto e che ha l'aula di ora con si laura e poi non mi fa un spies un modo di pensare su un fons che fosse una tel bella una tel mappa o telega che va o che si muove sì io e lo ho fatto un tel laura che va ora di fornello na tel forma che vengono ora da un fornel, una che è dentro i radiatori, il termosifon che dice, e da d'ora, nella sala da uscita la porta, e lo fa tutti i pareie, scrustai giù, e il sussot, tutta la forma che non c'è, c'è che è di sburt, il pudasso è bellissimo, è già che fa molto interessante, e lo è io tacca su per pareie, l'aura che fosse dei rilievi, che è tutto, l'ispirazione è tutto da un sciuda. Quando va ora per la monta, poi vengono dei resti di neve, che ha tutte le forme, in un po' strane, in un po' che è fatto bel placci, tacca su, dentro questa mureda, o la crepa caduta, che è poi un monte, nella piccola descrizione, fatta con osh, che si mette una scrittura, che si mette una descrizione di qualcun fatto, ma lì è più che altro, ma è un gag.
8: E l'ora che tu hai fatto è per una lang, laureate lang?
7: Sì, io ho laureato linda, è lang, lascia laureare di grove, un po' non dalla gradina che mi dà il bel taglio, ma lascia quella la sia motore, ma ganz grove, ganz che vai, che me la unica che la sia, c'è che non è ganz fina.
8: Il progetto di Gregor e Leonora Prucker per quello che dai l'hotel, vedi l'hotel Ladinia, il centro d'Urtigiai, e non è sapilato, stranamente, una delle tre locations sulla chiam tu ora duci laura sono auditante da Doris Ghetta, io proprio in Cesa Pilato, Pilato che io proprio ti in Cesa, l'incesa di ti famiglia, come che ne esniamo tu ora vos laura che di a Cesa.
7: Sì, quella domanda troppo, l'incesa Pilato fornia un calcolo per matrora che stanno i laura. A già che quei laura, che è Pilato, che fa un due d'ora di fare su un giuaccio. Su un giuaccio è la mia gita fatta e perché l'ultimo momento ha l'organizzazione della Biennale da mandare se poi unisse a Pilat a fare la mia gita fatta e perché l'ultimo momento ha l'organizzazione della Biennale da mandare se poi unisse a Pilat a fare tre interventi.

0: morte, dico prometano.
1: Fusi toner!
0: A sorte che sono amor potuè a potrì!
1: Souvela, souvela, miserable!
2: Ah, je suis...

0: In collegamento diretto con la Sala Santa Cecilia del Parco della Musica abbiamo ascoltato la Damnation de Faust, Legende Dramatique, in quattro parti per soli, coro, voci bianche, orchestra, musica di Claude Berlioz sul suo libretto insieme a Almir Gandoniere e Gerard Narval, che era il traduttore del Faust di Goethe. Gli interpreti principali sul podio: c'era Charles Dutoit, che peraltro ormai con vicino al 90 primavere festeggia quest'anno i 50 anni di rapporto con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Marguerite Marianne Crébassa, mezzo soprano. Faust Julien Dran, tenore, o meglio Faust in questo caso. Mephistopheles John Relia, basso. Brander Jonathan Lemalu, basso. La voce celeste che ha nominato due volte Margherita, che viene salvata nel finale, e Natalia Paola Quiroga Romero, soprano, artista del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E poi avevamo il coro dell'Accademia preparato da Andrea Secchi e il coro di Voci Bianche, che compare appunto nel finale, nella salvazione di Margherita, che segue immediatamente dopo la dannazione di Faust, con Claudio Morelli, maestro del coro delle Voci Bianche. Adesso rientrano tutti in sala. Devo dire, mi fa piacere almeno citarlo, l'abito bianco tutto trapunto di roselline rosa, veramente bellissimo di Marianne Crébassa. Sembra una riedizione, una rilettura di abito di Worth fine dell'Ottocento, un abito bellissimo. E si voltano un po', perché si voltano verso il coro. Adesso ci sono gli applausi per il coro di Voci Bianche, sono tutti in piedi, vengono ringraziati dal maestro, e il coro di Voci Bianche e il coro trovano anche i loro rispettivi maestri, che vengono ringraziati, Andrea Secchi e Claudia Morelli. Si voltano, dicevo, maestro e solisti, non solo per ringraziare i due cori dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e delle sue Voci Bianche, ma anche per salutare il pubblico, che è disposto ai due lati alti all'interno della grande pancia lignea della Sala Santa Cecilia. Adesso stanno inchinando tutti al pubblico. Erano 20 anni che la Damnation de Faust mancava dal repertorio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da quando l'ultima volta l'aveva eseguita Antonio Pappano, all'epoca con Vessilina Casarova e Jonas Kaufmann e Erwin Schroth e Roberto Valentini. Questa volta, torno a ricordarli, abbiamo ascoltato Marianne Crébassa, Julien Dran, che debuttava non solo a Roma, era il debutto italiano, credo, John Relia, basso, e Jonathan Lemalu, basso. Adesso un mazzo di fiori per anche la voce che ha eseguito ora. Sto cercando di capire, perché alle volte si era questa, ecco, esce da sola Marianne Crébassa, salutata direi dal pubblico con un certo entusiasmo. Quei fiori erano per Natalia Paola Quiroga Romero, il nome più lungo che riunisce, è più lungo di tutti i quattro nomi dei cantanti di questa sera. Insieme a lei è arrivato anche Julien Dran, e adesso Mephistopheles John Relia. Dopo sentiremolo brevemente, la sua voce parlata, che colpisce quanto, e se non più addirittura, sentirlo anche cantare. Molto simpatico anche Relia, come anche modo di fare. Ha molto sottolineato, con la mimica facciale, con quei minimi gesti, anche l'aspetto ironico, che l'aspetto sardonico, forse meglio dire, che sicuramente Berlioz mette molto, molto in evidenza. Adesso stanno tutti applaudendo verso il coro. Ancora tornano Andrea Secchi e Claudio Morelli a far corona di tutto tutta la distribuzione vocale strumentale. Devo dire che con la Damnation de Faust si fa un viaggio straordinario, perché si erra fra selve, montagne, grotte, si visita l'Ungheria, si visita Lipsia, si passa tra le taverne, si ascoltano i canti degli studenti, dei soldati, si corre sull'Elba, si arriva nella casa di Margherita, si ascolta una canzone che ci racconta un'antica leggenda del re di Thule, ma si ascolta anche la storia della pulce, che è il racconto di Fausto. Ecco, adesso vengono ringraziate tutte le varie prime parti. E Charles Dutoit, 50 anni da quando per la prima volta ha diretto l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha diretto tutto in piedi, tutto d'un fiato, con una agilità formidabile, con una mimica facciale, con un gesto sempre molto chiaro e intelligibile, anche quando era estremamente economico, ma non sempre lo era. In alcuni casi erano delle grandi volute, soprattutto quando poi doveva chiedere agli archi momenti di massimo impegno. Ecco, esce di nuovo tutto insieme il cast di questa Damnation de Faust, e appunto poi alla fine, dopo quel incredibile girovagare, ci porta addirittura in quel galoppo infernale, in quella corsa infernale con i due cavalli di Mefistofele fino alla Dannazione di Faust, e poi addirittura verso il sublime con l'arrivo in paradiso. Io ringrazio adesso, perché poi dopo ci tratterremo chi ci ha aiutati, ma forse prima sarà il caso di salutare il circuito radio, se vogliamo.
1: Esattamente, grazie ad Andrea Penna, e dunque andiamo a scollegarci dai circuiti europei.

0: Ma rimaniamo naturalmente collegati con l'Auditorium Parco della Musica di Roma e ancora con Andrea Penna, al quale voglio riportare comunque anche i commenti dei nostri ascoltatori. In generale sono plaudenti e festosi come quelli che abbiamo ascoltato dagli applausi fino a qualche istante fa. Ma so che hai raccolto, ce lo anticipavi Andrea, alcune interviste dei protagonisti di questa serata.
1: Sì, allora, dal momento che era veramente tutto d'un fiato senza intervallo, che è anche un'esperienza dal punto di vista dell'ascolto assolutamente speciale, però abbiamo posto un po' alla fine questi due brevissimi incontri con Charles Dutoit. Non potevo mancare di porre almeno due domande al maestro di Losanna, che ha tanto lavorato sul repertorio francese e in particolare sulla musica di Berlioz e su questo pezzo in particolare. Allora gli ho chiesto della forma della Damnation de Faust, che non è stata pensata per la scena, che non è veramente un'opera, ma che certo ha tanti elementi operistici. Ecco, che forma ha questo lavoro?
2: Commençons par dire une vérité, c'est que la Damnation de Faust n'est pas un opéra.
3: Prima di tutto diciamo una volta per tutte che la Damnation de Faust non è un'opera. Infatti non mi piace affatto l'idea di vederla rappresentata sulla scena, prima di tutto perché è troppo corta e poi perché si passa improvvisamente da una situazione all'altra. Anche se non è un'opera, però, il problema con Berlioz è l'influenza fortissima che l'opera lirica aveva comunque su di lui. Le due influenze principali che ha sentito sono state quella di Beethoven, naturalmente, perché da giovane aveva ascoltato le sue sinfonie, e ne vediamo traccia evidente nella Sinfonia Fantastica, e poi l'opera, e infatti adorava Gluck, Salieri, tutta quella temperie. Berlioz ha preso molto dall'opera per creare uno stile che comunque è molto personale. Nella Damnation, i recitativi, le arie, i duetti testimoniano il suo rapporto con l'opera, ma le intenzioni sono diverse, perché va considerata piuttosto un'opera del pensiero. Tanto è vero che Berlioz ogni tanto non si trattiene e inserisce dei commenti all'interno della partitura, quasi come si trattasse di una scena d'opera, ma non è affatto così. Anche perché le opere di Berlioz ci sono, e come Benvenuto Cellini, Le Troyennes, Beatrice e Benedict. Si tratta di una sorta di dramma sinfonico.
2: Tout le reste, et ça c'est un dramme symphonique.
1: Anche se poi è una diciamo il nome vero e proprio è diverso, è Leggenda drammatica, ma è proprio l'idea sinfonica quella che voleva sottolineare. E poi Dutoit ha continuato cercando di trovare un posto all'interno della musica francese e nell'idea di come appartenga la musica francese e in generale il lavoro musicale di questo tipo di Berlioz.
3: Quando parliamo della musica francese, io intendo essenzialmente la musica di Debussy, Ravel, insomma quell'epoca che ha cambiato completamente il panorama musicale. Berlioz a sua volta era un innovatore, ma nello stesso periodo in Francia c'erano delle linee di pensiero musicale molto più tradizionali, la Schola Cantorum, da cui viene l'ambiente di Franck, e poi naturalmente l'influenza di Wagner. Berlioz è rimasto un solitario per molti aspetti. Non dimentichiamo che era comunque nato nel 1803. La prima traduzione del Faust, la bellissima traduzione di Gérard de Nerval, la legge a 17 anni nel 1820. Lo aveva impressionato moltissimo, per questo scrive le prime otto scene, ispirandosi alla vicenda di Margherita, Mefistofele e Faust, ma con un'orchestrazione completamente diversa. Per esempio, la serenata di Mefistofele è scritta per chitarra, l'ho anche incisa in questa versione ed è davvero interessante vedere come si è trasformata nella forma definitiva, in cui la scrittura per chitarra diventa estremamente complicata, trascritta per l'orchestra. Al tempo stesso, torno a dire, c'è l'influenza di Beethoven. Non dobbiamo dimenticare che siamo nella prima parte dell'Ottocento, mentre in tanti, compresi molti miei colleghi, eseguono questa musica come se appartenesse all'epoca tardo-romantica, alla fine dell'Ottocento, con sonorità che non hanno nulla a che vedere con Berlioz. La sonorità di Berlioz resta quella classica, ispirata a Beethoven, naturalmente con l'inserimento di tanti altri strumenti che vengono dalla musica per il teatro, contrabbassi, le tube, che Beethoven non utilizzava certamente in quel modo, ma alla base resta quella. Anche il modo in cui è trattata l'orchestra rimane quello classico. Suonare Berlioz, Beethoven non utilizzava certamente in quel modo, ma alla base resta quella. Anche il modo in cui è trattata l'orchestra rimane quello classico. Suonare Berlioz come se si trattasse di un

0: L'azione va considerata in un modo completamente diverso. C'è sempre questa ambiguità in Berlioz, eppure le forme sono chiare. Certo, sorprende che un uomo proiettato verso l'avvenire si rivolga verso l'antichità più lontana con i troiani, un soggetto antico, neoclassico, appunto, pensato con le forme di un'opera classica, arie, recitativi, duetti, quartetti e assiemi. Ricordiamoci che Wagner stava distruggendo queste strutture formali, aprendo il cammino all'opera moderna con un legame molto diverso con il testo e con forme totalmente differenti, del tutto nuove. Berlioz non ha seguito quel percorso.
1: Ecco, questa era la voce di Charles Dutoit. La nostra chiacchierata era un po' più lunga, è stata anche un po' più lunga quella di con John Rillia, ma almeno faccio ascoltare la sua voce parlata. Sentite quella del nostro curatore Bruno Ruffolo, naturalmente nella traduzione italiana, e gli ho chiesto a proposito del suo destino, quello di un basso che interpreta molto spesso parti di cattivi, molti diavoli. Gli ho chiesto anche se dei vari diavoli romantici ha interpretato anche per esempio quello scritto da Schumann delle scene del Faust, che è quasi più diciamo una chiave baritonale. Sentiamo.
2: No, I've never sung the Schumann. No, the main ones, of course, for me.
0: No, Schumann mai. I tre personaggi demoniaci che canto sono quello della Dannation di Berlioz, il Mefistofele di Boito e ovviamente quello del Faust di Gounod. Li ho cantati tutti più volte, anche se il Mefistofele di Boito compare in scena relativamente più di rado, perché la distribuzione vocale è complicata e lo sforzo produttivo notevole. Nonostante questo l'ho interpretato 4 volte, se non sbaglio. Ovviamente si tratta di personaggi molto diversi tra loro per lo stile dei compositori, il linguaggio e anche per la caratterizzazione generale conferita a Mefistofele.
1: Naturalmente, a proposito di questo carattere di Mefistofele, in particolare nella Damnation des Fossi, ho chiesto un po' di precisarlo.
2: I believe Berlioz called this a music drama.
0: Mi sembra che infatti Berlioz abbia chiamato il pezzo leggenda o dramma musicale, essenzialmente pensato per l'esecuzione in concerto. Peraltro l'azione drammatica dopo l'ingresso di Mefistofele diventa molto rapida, le scene si susseguono velocemente e dal punto di vista della realizzazione scenica fino a qualche tempo fa, queste caratteristiche rendevano la Dannation problematica, soprattutto per i cambi scena. La prima volta in palcoscenico l'ho cantata nella produzione di Robert Lepage al Met, basata molto sugli effetti e gli sfondi video, un grande dispiego di mezzi tecnici che però, proprio per la presenza dei video, rendeva molto facili i cambi scena a vista e teneva bene il passo con la musica. In ogni caso l'aspetto centrale in Berlioz non è tanto la costruzione drammaturgica in sé, quanto l'orchestrazione, così incredibilmente vivida, davvero proiettata verso il futuro rispetto a quell'epoca. C'è qualcosa di cinematografico per come la musica illustra le immagini del dramma. Il confronto con il Faust di Gounod è abbastanza sorprendente perché risulta più convenzionale e legato al suo tempo, nonostante sia stato scritto 15 anni dopo la Dannation di Berlioz. Davvero straordinario.
1: E allora l'ultima domanda: è nato nel 1972 John Rillia, ma è tutto sommato un basso matura un po' più tardi rispetto ai propri colleghi che cantano negli altri registi. Allora gli ho chiesto nel suo futuro, anche se ci sono dei nuovi ruoli.
2: Absolutely, the sort of timeline in terms of.
0: Senza dubbio, lo sviluppo temporale e la maturazione della voce di un basso rispetto a tutti gli altri cantanti copre un arco piuttosto lungo, naturalmente se si è prudenti con la voce, senza cantare parti troppo pesanti agli inizi. Così distinguerei tra una fase iniziale, una mediana e poi la piena maturità, che arriva appunto intorno ai 50 anni. Ti può anche capitare che per i primi 20 anni di carriera tutti ti giudichino troppo giovane per certe parti, finché d'improvviso non lo sei più. Ma più o meno è così che funziona. E per le grandi parti di Wagner, in effetti, è bene arrivarci intorno ai 50 anni. La prima parte di carriera per me è stata molto diversa. Avevo una voce molto più leggera e ho cantato molte opere di Mozart, Rossini, Handel, parti che non canterei più adesso.

0: Adesso è perché la voce ha guadagnato molto peso e ampiezza, è diventata più scura ed è diventata molto adatta a quelle parti di demoni e di cattivi che mi accompagnano da vario tempo. Per Wagner, specialmente la maggiore ampiezza in generale, mi permette di affrontare quelle parti più drammatiche con molto meno sforzo. C'è un ruolo solo che mi rimane da cantare, Boris Godunov di Mussorgsky. Sto davvero aspettando che capiti l'occasione perché è il mio sogno più grande. Ho preferito aspettare fino ad adesso, almeno per essere in grado di cantare come vorrei io.
1: At least the way that I would want it to be.
2: Allora, aspettando, non credo che sarà subito, ma insomma aspettando l'arrivo del Boris di John Relia, noi però dobbiamo salutarvi, soprattutto perché sennò a me qui mi chiudono dentro.
3: Non sia mai,
2: e poi dovete andare avanti con la trasmissione. Però ringrazio il consulente musicale Claudio Piazza, Manuel Francisci e Francesco Lanza, i nostri due tecnici, e lo specializzato in ripresa Alessandro Touvre, che è qua vicino a me, che sta aspettando che gli restituisca tutto il nostro armamento Rai, e io vi saluto, vi auguro una buona fine di trasmissione.
3: Grazie mille ad Andrea Penna, e se volete continuare a commentare come state facendo potete inviare i vostri messaggi WhatsApp o SMS al nostro 335 56 34 296.

Sono le 22:37 minuti in questo istante. Come vi avevamo promesso, in questa seconda parte della nostra trasmissione vogliamo provare ad indagare insieme alcune origini, alcuni momenti aurorali della storia della canzone napoletana, anche per fugare alcuni equivoci che si sono susseguiti nel corso della indagine musicologica, e farlo insieme a un saggio che è già qui sul mio tavolo e che tra un istante potremo sfogliare insieme.

0: pensate che Santa Lucia celeberrima ha più o meno la stessa età della Damnation de Faust, musica nata e diffusa nei primi decenni dell'Ottocento ed è una delle tante canzoni napoletane che hanno scritto la storia della musica. Noi ve ne vogliamo parlare, come dicevo, in occasione dell'uscita di un libro che è stato pubblicato dall'editore Squilibri, si intitola Agli albori della canzone napoletana, storia e analisi di un repertorio urbano 1824-1879. Lo ha scritto Raffaele Di Mauro, che è con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Accennavo prima al fatto che il suo testo ci aiuta a scoprire quanto le origini della canzone napoletana siano un po' più complesse rispetto a una sorta di doppia semplificazione che si è diffusa, ai noi ancora oggi qualcuno sostiene, dico ai noi perché abbiamo ormai capito che è sbagliata. Di che cosa si tratta? Ci aiuta a ripercorrere insomma questa miopia e presbiopia insieme rispetto alla storia della canzone?
1: Sì, spesso ci sono state, diciamo, due letture ricorrenti del fenomeno canzone napoletana. Da un lato, diciamo, la canzone napoletana è stata vista come una sorta di sorella minore, potremmo dire, della romanza da salotto e dell'arietta da camera. Diciamo, sostenitore di questa tesi possiamo, diciamo, indicare ad esempio Salvatore Di Giacomo ed altri che hanno cercato di dare dei natali illustri ad alcune canzoni attribuendole a Donizetti, a Bellini, a tutti i costi, come diceva Roberto Leidi. E da un altro lato invece c'è un'altra lettura che tende a considerare la canzone napoletana come un canto popolare non meglio precisato. In realtà il repertorio è abbastanza complesso, è un repertorio ibrido, potremmo dire, urbano, che diciamo, che mescola sia elementi della tradizione popolare, sia quella contadina che quella urbana, e sia invece elementi della tradizione colta, romanza da salotto, ariette buffe, arie d'opera, e sia anche la musica da ballo dell'epoca, prima il valzer, poi arriverà il tango, la rumba, il foxtrot, quindi un repertorio molto complesso da analizzare che richiede competenze sia musicologiche sia in particolare etnomusicologiche.
0: Lei pone due date, il che potrebbe far alzare un sopracciglio, perché uno dice, ma insomma, come si può datare con precisione un fenomeno così complesso? In realtà, tra questo 1824 e quel 1879 si situano degli eventi molto precisi.
1: Sì, 1824 è la data d'inizio di una raccolta, i passatempi musicali curati dal francese napoletanizzato Guglielmo Cottreau, che arriva a Napoli proprio durante il decennio francese, e invece 1879 è la data di morte del figlio di Guglielmo Cottreau, Teodoro. È un po', diciamo, questo cinquantennio, poco più di 50 anni, l'ho definito una sorta di secolo breve della canzone napoletana, è una sorta di, diciamo, segna una sorta di passaggio tra quelli che possiamo considerare gli antefatti della canzone, no? Le villanelle cinquecentesche, le cantate dialettali del 600-700, poi le arie buffe, diciamo, del 700, a quella che poi diventerà la canzone napoletana cosiddetta classica del periodo d'oro di fine 800. Diciamo che, diciamo, proprio in questo periodo, in questi 50 anni, c'è proprio questo una sorta di, diciamo, incubazione di questo repertorio, dove troviamo in nuce tutti gli elementi che poi troveremo nelle canzoni napoletane poi famose di fine 800 e di inizio 900.
0: Lei citava prima il fatto che per dare ulteriore importanza al repertorio alcuni studiosi, e in realtà anche una vox populi napoletana, attribuiva erroneamente alcune canzoni celebri a grandi compositori, no, perché questo insomma dava gloria, e citava prima il caso della musica, delle canzoni attribuite a Bellini. Una è Fenestra che lucive, per la quale lei ha fatto un lavoro molto interessante, perché questo libro è corredato poi da materiali multimediali, nel senso che ci si può collegare un apposito sito e si scorrono un sacco di partiture e ci sono molte registrazioni etnomusicologiche che si possono ascoltare, come quelle che abbiamo provato a raccogliere almeno così in modo rappresentativo questa sera. Ma prima di ascoltare una delle versioni di Fenestra che lucive, che è scritto in mille modi diversi, come è normale che sia per un repertorio popolare, ci vuole accennare un po' lei alla storia di questo brano?
1: Sì, diciamo che bisogna partire intanto dal fatto che fino alla seconda metà dell'Ottocento le canzoni popolari napoletane, diciamo, non avevano un determinato testo associato a una determinata musica, nel senso che esistevano tantissime versioni di Fanesta che lucive, tantissime di Michele Mai e di altri brani, perché diciamo, lo stesso testo poteva essere cantato in mille modi diversi, sia come canzone canto alla zampognara, come canto contadino, come canto di lavoro, come tarantella, come tammuriata, come canto sul tamburo in Campania. Quindi lo stesso testo poteva essere cantato in mille modi diversi. Da una di queste versioni, trascritta e poi aggiustata da Guglielmo Coutreau, diciamo, la prima versione di Fanesta che lucive, io ho ritrovato il manoscritto, risale al 1840 ed è una melodia raccontata che era, diciamo, semplicemente di poche battute, di due frasi melodiche, e mancava la frase che somiglia diciamo, all'aria di Bellini, a Non crediamo i darti della sonnambula, che poi ha dato vita a tutta la leggenda dell'attribuzione a Bellini. Quindi, diciamo, la versione, diciamo, era semplicemente di due frasi melodiche, diciamo, AB, e successivamente lo stesso Coutreau, o come dice il figlio Giulio Coutreau in una lettera a Rocco Pagliara, Federico Ricci, probabilmente un altro operista di cui parlo nel libro, aggiunse la famosa frase incriminata che poi, diciamo, somiglia all'aria di Bellini e che ha dato vita alla leggenda dell'attribuzione a Bellini.
0: Proviamo ad ascoltare allora la più antica delle registrazioni che lei riporta nel legato a questo volume. È stata ripresa il 3 ottobre 1952, grazie alle campagne di registrazione, in questo caso di Ernesto De Martino e di Diego Carpitella, a Grottole. Sentite come suona.

E se invece, per avere un'idea, noi ci spostiamo qualche anno dopo, andiamo nel 1956, quando è stato registrato da Ernesto De Martino questo altro contributo, in questo caso siamo a Ruoti, in provincia di Potenza, sentite come suona quest'altra versione.

E pensate che il giorno successivo, spostandosi non di molto al santuario della Madonna di Montepierro a San Fele, ancora in provincia di Potenza, la versione diventava questa.

E ancora vi facciamo viaggiare, andiamo ad ascoltare la registrazione ripresa dalla campagna di Leonardo Alario, che se ne è occupato nel 1987 e ha registrato una contadina di 62 anni, si chiama Antonia Lategano, a Trebisacce, che cantava così.

0: se non credite a me a guardare.
1: Raffaele Di Mauro ci fa un grande regalo, devo dire, allegando queste registrazioni al suo volume, perché è lampante quanto poi il gioco di variazione, trascrizione, trasformazione del repertorio, anche se vogliamo a pochi chilometri di distanza, avesse arricchito la storia della canzone.
2: È proprio così, da quello che abbiamo ascoltato abbiamo sentito versioni completamente diverse, diciamo una versione accompagnata con l'organetto ma diciamo in forma di canto alla zampognara, una versione polivocale molto particolare, un'altra versione invece in forma di tarantella, così come ne esistono altre in forma di tamuriate in Campania raccolte dal maestro De Simone, oppure questa qua, quest'ultima forse è quella più vicina, sì, a quella che probabilmente ha raccolto Cottrone, diciamo nell'Ottocento, perché una versione in forma di canzone narrativa con solo le due frasi melodiche molto vicina a quella che diciamo a quella del manoscritto di Cottreau, che poi è diventata la versione cristallizzata, è diventata la Fenestra che lucive che tutti conosciamo e cantiamo.
1: In che modo le diffondeva Cottreau? Come erano fatti proprio fisicamente i fogli di musica che lui stampava per far circolare questo repertorio?
2: Erano dei fascicoli, diciamo, di versioni per canto con accompagnamento di pianoforte in particolare, anche se poi ne sono uscite anche versioni, i brani più diciamo che avevano riscuotevano maggiore successo uscivano anche con accompagnamento di chitarra in altre versioni, ma la versione più diffusa era per canto e accompagnamento di pianoforti. Erano dei fascicoli a cui ci si poteva associare, c'erano gli abbonati, gli associati, e tra gli associati illustri c'era ad esempio anche Gaetano Donizetti, che poi ha preso alcuni di questi testi e li ha rimusicati ex novo.
1: Esisteva il diritto d'autore? No, naturalmente no. Come si proteggevano queste pubblicazioni? Che tipo di pirateria era in atto?
2: Questo è stato un grosso problema. In realtà il primo tentativo, diciamo, di difendere questi materiali, diciamo, è nel 1865 ci fu una legge che permetteva il deposito al ministero di questi materiali. Infatti Teodoro Cottreau, il figlio di Guglielmo, approfittò di questa legge facendo una raccolta con tutti i materiali pubblicati precedentemente dal padre, attribuendoli al padre. In realtà i brani erano usciti tutti anonimi. Guglielmo Cottreau, diciamo, ce le aveva pubblicati anonimi, anche quelli che sono farina del suo sacco, perché alcuni sono trascritti e aggiustati da lui, alcuni, come lui stesso dichiara nelle lettere alla sorella, alla mamma e ad altri, sono di sua composizione, come ad esempio la celebre Fenestra Vascia, il cui testo è antico e ritroviamo anche in un'antica villanella di Giovannasco, ma la cui musica è opera dello stesso Guglielmo Cottreau.
1: E questo ha generato poi dei contenziosi, l'attribuzione falsa o tanti saluti?
2: No, in realtà diciamo uscivano diverse, lui si lamenta in alcune lettere di alcune versioni che uscivano in Francia senza il suo permesso, quindi soltanto dopo la sua morte, dal 1865 in poi ci fu questo tentativo di questa legge che permetteva il deposito, ma poi si dovrà attendere soltanto la nascita della SIAE per una protezione più efficace.
1: Devo dire che forse l'aspetto più interessante della lettura di questo suo saggio così ricco è rendersi conto di quanto fossero permeabili le categorie, di quanto non fosse un transito tra alto, esatto, e basso, no? Ma quando ci fosse una popolazione creativa, mi viene da usare una definizione di questo tipo, che oggi è talmente lontana dalla nostra esperienza che uno ci pensa con un po' di malinconia quasi, all'idea che si possa tutti insieme far nascere, poi crescere un repertorio al quale ciascuno contribuisce dando un pezzettino. È una sorta di lezione di civiltà, mi sembra, la canzone napoletana, per come lei ce la sta spiegando e facendo riscoprire attraverso questo suo saggio.
2: Esatto, sì, era uno scambio tra le varie fasce folcloriche, come le definiva Diego Carpitella, no? Tra la fascia contadina, tra la fascia che possiamo definire artigiana, urbana, e la fascia borghese colta. Questo, diciamo, il rapporto tra queste varie fasce era permesso dal particolare che a Napoli molto spesso nello stesso palazzo convivevano queste fasce. Nel basso c'erano i contadini, diciamo, al primo piano magari gli artigiani e sopra ancora invece i nobili. Quindi c'era proprio anche una vicinanza di tipo abitativo che permetteva questa mescolanza di generi e questo processo creativo
1: Già.
2: veramente singolare e interessante.
1: Raffaele Di Mauro, io la ringrazio moltissimo di essere stato con noi. Ricordo ancora che il suo saggio si intitola Agli albori della canzone napoletana, storia e analisi di un repertorio urbano 1824-1879. È stato pubblicato da Squilibri e spero le piaccia il saluto che le ho preparato. Facciamo un bel salto nel tempo, arriviamo fino al 1935 quando viene scritta Passione con versi di Libero Bovio e musica di Ernesto Tagliaferri che andremo ad ascoltare insieme ancora grazie a Roberto Murro. Grazie ancora, buonasera.
2: Bellissima, buonasera.

0: Ed era naturalmente la celebre Passione che abbiamo ascoltato dalla voce e dalla chitarra di Roberto Murolo. Sono le 22, quasi le 23, diciamo, manca veramente 3 secondi e quindi noi ci siamo avvicinati con grande puntualità ai nostri teatri in prova. Infatti mi ha raggiunto qui in studio Sergio Logatto, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando, come al solito. Un po' con qualche commozione vi dico che è l'ultima mia puntata per questa stagione, perché poi si va, come sappiamo, in programmazione estiva e quindi proprio rubo qualche secondo per ringraziare Monica D'Onofrio e Lorenzo Paolini in particolare, che veramente si spendono ogni settimana per rendere possibile l'ascolto di ciò che sentite. Poi insomma delle volte discutiamo su che cosa far ascoltare, che cosa no, ma veramente è una corsa a varie latitudini di questo paese, quindi sinceramente le ringrazio. Ne approfitto anche per ringraziare Katia Ippaso che ha fatto la spola con me in questa stagione e lo ridirò alla fine, ma speriamo di rivederci nella prossima. Ma al mio solito e mai come oggi credo, a proposito di corse, ne faremo una vertiginosa, perché passeremo dalla Toscana alla Sicilia fino alla città di Roma da cui vi stiamo parlando. Il primo appuntamento che vogliamo raccontarvi è la 29esima edizione del Festival In Equilibrio, prodotto dall'associazione Armunia a Castiglioncello e Rosignano Marittimo dal 25 giugno al 4 luglio. È un festival che ancora una volta insomma si conferma come osservatorio privilegiato, diciamo, sulle nuove scene del teatro, molta danza anche e arti performative, insomma live arts, che riescono a trasformare una location molto suggestiva, quella del Castello Pasquini, del borgo antico di Castiglioncello, ma anche della sede di Rosignano Marittimo, in un circo multidisciplinare. La direzione è quella di Angela Fumarola e quest'anno si muove attorno al tema del visibile e dell'invisibile, quindi indaga degli stati liminali tra visione e interpretazione dell'atto artistico. Sono più di 100 gli artisti e le artiste, più di 50 gli eventi, e in particolare appunto c'è un focus sulla soggettività femminile, di cui parleremo a breve, perché ben due appuntamenti vogliamo presentarvi. Sono 10 gli spettacoli dedicati a questo focus femminile e anche un grande sostegno alla creatività under 35, 13 prime nazionali assolute anche, e abbiamo selezionato alcuni protagonisti. Io do innanzitutto, e mi fa molto piacere farlo, il benvenuto ai primi due ospiti, se ne aggiungerà a breve un terzo. Do il benvenuto a Maurizio Lupinelli ed Elisa Paul. Buonasera Maurizio.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera. Ecco, Maurizio Lupinelli e Elisa Paul, Nerva al Teatro, che presentano in prima nazionale un lavoro dal titolo Becchettiana proprio il 25 di giugno, tra 10 giorni. Allora, chi sono Maurizio Lupinelli e Elisa Paul? Lavorano alla costruzione di Nerval Teatro, che è una realtà veramente avventurosa della nostra ricerca, perché ha sempre mescolato la ricerca artistica di palcoscenico anche con un lunghissimo, ne parleremo oggi, e elaborato percorso di ricerca anche con soggettività che molto spesso rimangono emarginate dal teatro. Becchettiana, ve lo dice il titolo, è un progetto che tuttavia ovviamente fa riferimento a Samuel Beckett, al grande drammaturgo irlandese, mescolando estratti di Finale di partita, di Giorni felici, di Aspettando Godot, quindi delle stelle della produzione di questo autore. Però è soprattutto l'esito di un attraversamento molto lungo e complesso, non solo nell'universo di Beckett, ma anche in un universo in cui l'arte dell'attore e dell'attrice si misurano con dei corpi fragili. Non è la prima volta, non è l'ultima volta che utilizzerò questo termine. Si parla di attori e attrici che portano diversi tipi di disabilità, e a questo proposito, perché l'ha accompagnato a lungo, abbiamo raggiunto anche un altro ospite, uno studioso che io stimo moltissimo, in molti e molte stimiamo, molto importante per la nostra disciplina del teatro, che è stato appunto testimone e fiancheggiatore anche di questi processi. Sto parlando del professor Gerardo Guccini. Buonasera Gerardo.
3: Buonasera a te Sergio, salve a tutti.
1: professore ordinario allo storico DAMS dell'Università degli Studi di Bologna, si è occupato appunto di drammaturgia, anche di scena settecentesca e di teatro contemporaneo, ma non solo di teatro di narrazione, ma anche la cosiddetta nuova performance epica, come ha coniato lo stesso Guccini, e ancora segue attivamente le scene italiane. Allora, cominciamo a parlare di questo Becchettiano, entriamoci e parto proprio da Maurizio Lupinelli. Questo contatto con le fragilità che compaiono in scena in Becchettiano e nel vostro lavoro, compaiono come dei territori in qualche modo che vanno abitati. Allora la domanda per Maurizio Lupinelli è innanzitutto in che modo il lavoro con gli attori e le attrici della casa teatro, insomma adesso ne parleremo, ha trasformato il vostro approccio alla regia, anche muovendovi, come voi stessi scrivete, verso un adattamento ai loro ritmi e alle loro pause. Dacci anche, se ti va, Maurizio Lupinelli, un'idea di che cosa ci potremmo trovare davanti venendo ad assistere a Becchettiana.
2: Beh, come dire, sto lavorando con un gruppo di ragazzi, appunto, l'abbiamo citato, della scuola a Casa Teatro, organizzata dalla Fondazione Allianz e dal Teatro degli Incamminati, con le officine creative dell'Università di Pavia. E quindi sono stato chiamato, ed è la prima volta che lavoro, che ho lavorato con queste, con questi giovani attori fragili che frequentano questa scuola, che credo che sia la prima in Italia di questa scuola, che di fatto è un'accademia teatrale aperta a ragazzi fragili e non. E per cui, come dire, io sono stato chiamato varie volte con questo gruppo e ho fatto dei seminari, e poi mi hanno chiesto, siccome lavoro con questi ragazzi del biennio, come chiusura dell'anno una produzione. Allora, siccome sono anni che con queste persone straordinarie ho scoperto insieme, che sono stati loro che mi hanno poi fatto scoprire e lavorare in maniera così a lungo su Beckett, perché chiaramente Beckett è sempre stato un mio totem, però in quanto a me, diciamo, Maurizio Lupinelli, regista e attore, con queste persone ci sono arrivati, cioè sono loro che mi hanno portato. Allora, dopo questo preambolo, la cosa che mi colpisce e che tutte le volte mi atterrisce in maniera positiva è il fatto che queste presenze, che sono presenze attive, incarnano in maniera, mi hanno fatto scoprire che incarnano veramente questi personaggi, diciamo, della drammaturgia becchettiana. Non è un caso che Beckett scriva questi testi, sia quelli i più grandi ma anche i minimi, dove ci si confronta con la ferita, no? Con dei feriti, no? Prendiamo finale di partita, è cieco, Clove sta in piedi, certo. I genitori, giorni felici, abbiamo il personaggio interrato, cioè sono tutte delle mancanze. E quando abbiamo così cominciato a lavorare con queste persone fragili, abbiamo scoperto insieme, i silenzi, gli sguardi, i loro gesti, che non sono, diciamo così, sono in difficoltà, ma solo il fatto di mettere a fuoco questa loro difficoltà, sia nella parola, sia negli sguardi, che in questo, che hanno, hanno aperto questo mondo, e ci siamo visti e mi hanno insegnato, è proprio il loro stare, certo, che
1: si riscopre anche, no? Sullo stesso livello. Tra l'altro, mi viene in mente che parlavi di pause. Pensate che se aprite Aspettando Godot, la parola pausa compare per 137 volte in un testo diviso in due atti, ma ti interrompo un secondo, Maurizio Lupinelli, ascoltiamo subito un audio. Allora, lo preciso, non è un audio di Becchettiana, perché Becchettiana è attualmente in prova, siamo ai teatri in prova, però abbiamo avuto la fortuna di poter intercettare le interviste a due persone che hanno da tempo seguito, quindi come membri della compagnia, questo processo lungo ormai quasi 15 anni, soprattutto il lavoro attorno a Beckett. Ascoltiamo le voci di due di questi interpreti, cioè Carlo e Matteo.
3: Io sono Matteo Sanza, ho 26 anni e vengo da Cantinonciano, in provincia di Livorno.
4: Io mi chiamo Carlo Di Leonardo, abito qui a Marina Romea.
3: Il mio ruolo nello spettacolo è quello di Club. Club è un tipo umano che non si può mai sedere e che deve fare, cioè che è quello che si muove di più sulla scena, ed è un personaggio costantemente sotto gli ordini di un altro tipo umano che si chiama Ham.
4: Il mio personaggio di Nag è una cosa bella, di essere il marito di questa bella signora come la Babi, che mi sto divertendo benissimo con lei e anche con Lupo e con Matteo. Io, per darmi la carica, io non ho paura, perché io mi sento sempre carico, dare il massimo in tutte le parti che mi danno. Nel futuro di questo ragazzo come me, gli do un bel consiglio: di stare tranquillo e andare avanti senza paura e combattere fino alla fine.
3: E soprattutto quando si è in scena bisogna cercare di pensare al momento, bisogna stare nel presente.
4: Allora, intanto l'emozione a me mi parte sempre dallo stomaco e poi, sentendo tutti questi applausi, mi danno la carica ancora di più.
1: Sentivate le voci di due degli interpreti che da molto tempo lavorano con Maurizio Lupinelli, con Elisa Polla, attorno in particolare a Beckett. Stiamo parlando di Becchettiana in equilibrio il 26 di giugno. Ma vado da Elisa Polla, che è qui con noi al telefono, per chiederle, in qualità di attrice, in questo caso anche di aiuto regia, qual è l'ostacolo più grande, allo stesso tempo forse anche la più bella sorpresa, si diceva con Lupinelli poco fa, nel diventare carne, nel far diventare carne quelli che Beckett avrebbe giudicato corpi feriti i più adatti a interpretare la sua poetica.
5: Buonasera Sergio e buonasera a tutte e tutti. Ti risponderei: l'ostacolo più grande è sicuramente il lavoro sulla memoria, nel senso che non si riesce a fare immediatamente un lavoro sul testo e sulla memorizzazione, ma quello che è necessario creare sono delle situazioni sulla scena, delle situazioni chiaramente ispirate ai testi, ai personaggi, a quello appunto che troviamo all'interno delle opere di Beckett, e creare le condizioni perché queste situazioni vengano reinventate, riscritte dalle attrici e dagli attori, e allo stesso tempo capire che cosa le ha rese vive, le ha rese incarnate, e nel tempo riuscire a trasmetterlo a piccole dosi per non essere troppo entranti dal punto di per quanto riguarda la regia, e quindi non dare troppe indicazioni che nel tempo possono irrigidire ciò che ha creato, che la scena ha creato, che gli attori hanno creato, allo stesso tempo non lasciare abbandonati sulla scena appunto gli interpreti, e creare una sorta di, lo diciamo spesso con Maurizio, di maglia larga, sì. una sorta di canovaccio con all'interno delle indicazioni chiare e precise, che possono essere sempre ripetute, dei punti d'approdo che l'attore ha sulla scena, che sa che può tornare, che si mantengono replica dopo replica, ma allo stesso tempo avere la tranquillità che anche l'errore è accolto all'interno di questo lavoro. Un inciampo, una battuta sbagliata o detta in modo diverso, con un ritmo diverso, possono comunque essere reintegrate e reinventate se resta fedele la situazione che abbiamo creato, e quindi non c'è una rincorsa a cercare appunto di ripetere con la memoria un testo già predefinito, ma c'è un grande lavoro di adattamento, di far depositare nei corpi degli attori, delle attrici, questo materiale che loro però sono chiamati a reinventare.
1: Certo.
5: E quindi è un grande equilibrismo tra appunto una regia che deve farsi in punta di piedi, che deve saper osservare anche dietro le azioni, le dinamiche che hanno reso vivo, che hanno funzionato, che possono anche rendere ripetibile un'improvvisazione, una situazione.
1: Sicuramente uno sforzo, sì, di ascolto, no? Immagino, cioè una tecnica basata, esatto, anche su delle relazioni empatiche, e soprattutto parli di memoria. Io rapidamente cito un'opera importantissima proprio parlando di memoria, che è il Memorandum, così è stato chiamato questo, sì, progetto biennale di documentazione e di ricerca che è stato ideato proprio dal Nerval Teatro a partire dall'anno 2020, con l'obiettivo di analizzare e anche fungere da testimonianza di un'esperienza. Io sono stato, tra l'altro, ho avuto il piacere di essere lì proprio in presenza e testimoniare l'esperienza di questi laboratori permanenti curati appunto dalla compagnia in Toscana, dove siamo in questo momento, e a Ravenna. E ricordiamo Memorandum a cura di Ilenia Carrone, Marco Menini, Elisa Paul, per l'appunto, che abbiamo ascoltato, ma anche del professor Gerardo Guccini, che interviene in questa sorta di diario di bordo, occupandosi in particolare della relazione tra queste tecniche e la drammaturgia becchettiana. E allora vado dal professor Guccini per chiedergli questo, quello che noi spesso, anche un po' in maniera rapida, definiamo come il maestro dell'incomunicabilità, no? Samuel Beckett. Al contrario, Guccini parla proprio di un maestro della comunicazione, perché è rivolta la sua comunicazione a un'umanità in qualche modo estrema. La domanda è questa, osservando anche questi processi, attori e attrici con disabilità nei laboratori di Nerval, come fanno a restituirci, dal tuo punto di vista, un'interpretazione da un lato semplice, dall'altro giusta, di questo Beckett che molto spesso sfugge perché se ne va in interpretazioni troppo intellettualistiche, Guccini?
6: Sì, ma secondo me il problema andrebbe un pochettino capovolto, no, in questo caso. Cioè, come è possibile fare Beckett essendo lontani dal suo senso di fallimento, dal suo senso di fragilità, dal suo senso di percezione delicata dell'essere umano? In Beckett ci sono, come dire, diverse pulsioni teatrali. Una cosa è il Beckett che scrive e riscrive i suoi testi, aggiungendo indicazioni di pause, aggiungendo didascalie. Prima dicevi giustamente, ci sono 150 volte la parola pausa, no? Nell'Aspettando Godot. Ed è un Beckett quello che mette mano così ai suoi testi per gli attori di professione. È un Beckett che mira a costruire delle oggettivazioni assolute del suo immaginario, della sua scrittura, per cui l'attore li deve assolutamente indossare. In quel caso l'errore non è assolutamente previsto. E invece c'è un Beckett completamente diverso, che è quello che fa spettacoli con i carcerati, mm-hmm, che si rapporta ad una umanità a sua volta ferita, e che conosce empaticamente, vorrei dire per esperienza, il suo mondo di smemorati, di vagabondi, di persone segnate da malattie e da fragilità profondissime. Ecco, con loro Beckett è completamente diverso, cioè improvvisa, accetta l'improvvisazione, ma si rende conto che questa improvvisazione poi dopo è allo stesso livello del mondo becchettiano. Ed è proprio per quello che l'improvvisazione può riuscire a sostituire quello che è il mondo della codificazione becchettiana, che pure è fortissimo. Ecco, quando lavora con i carcerati, con la compagnia del San Quintino, ecco, Beckett non lavora più sulla codificazione, ma tende a lavorare piuttosto su una comunione di esperienze, di vicinanze, convinto e partecipe del fatto che le enormi sofferenze dell'umanità che lui narra non sono estranee per questi suoi attori, ma sono anzi qualcosa di conosciuto, di atteso, e che consente di restituire se stessi in fondo in scena. Abbiamo fatto recentemente un incontro a Ravenna con delle classi che avevano partecipato a laboratori con Maurizio Lupinelli ed Elisa Paul, ed era presente anche Carlo Di Leonardo, che prima abbiamo sentito. Sì. E alla fine gli si è chiesto di un commento finale, e lui ha fatto un commento che secondo me è fantastico. Ha detto: io sono meglio di Beckett. Ma è in un certo senso è una asserzione assolutamente consapevole, di pura filologia teatrale, perché sono meglio di Beckett, vuol dire sono consapevole che nel lavoro con Beckett io ci entro completamente, con l'errore, con l'improvvisazione, intorno a una situazione da memorizzare, e prima di memorizzarla occorre però riempirla di gesti, di suoni, di espressioni.
1: Questo è assolutamente emblematico, direi, Gerardo, nel senso che è un processo in cui si cerca di capire qualcosa, in realtà ciò che c'è di bello è perdersi, e sicuramente questa è anche la caratteristica di questo grande progetto curato da Nerval tra Ravenna, che hai appena citato, e la Toscana, dove con il sostegno di Armonia e del Teatro degli Incamminati, si diceva, debutterà in prima nazionale la becchettiana il 25 di giugno. Mi piace anche citare gli interpreti, che sono Caterina e Michela Marinelli, Paolo Lambri, Sofia Orsenigo e Riccardo Pirrante. Noi corriamo altrove, ma non posso fare a meno di ringraziare ancora Maurizio Lupinelli, Elisa Polle e Gerardo Guccini per essere stati con noi, e il meglio per queste prove che sono in corso. Grazie mille.
6: Grazie a te e grazie a tutti e tutte.
2: Grazie a tutti, grazie. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
5: Buonasera.
1: Noi corriamo, e contrariamente a quello che faccio in genere, guardo la regia perché mi dia retta, per passare a un altro focus sempre all'interno di Castiglioncello e Rosignano, facciamo direttamente ascoltare il primo brano dalla Liturgia delle Anime di Ilaria Drago e Gianluca Misiti.
7: Agli occhi non servono confini. Occorre sconvolgere la comodità, fare terremoto di ogni certezza, stravolgere la mappa per nuovi territori. Allora entra un soffio, un eco, un divino tale. La carne non risponde al conosciuto, non ha la prudenza del finito, piuttosto infuoca a domande e lascia uscir fuori quel che non si vede di vivissimo.

cuor si strugge come cera sfatto. Di Cristo si ritrova figurato. Già non si trovò mai cotal baratto. Per vestir Cristo tutto ho spogliato. Lo cor

0: condita di cerro, appunto su una corteccia di pelle e luce, il disarmo del sortilegio. L'Eterno sposa la mia voce libellula, sveste, snuda. Gli occhi diventano papaveri.
1: Evocativa, allo stesso tempo galoppante, la voce di Ilaria Drago e la musica di Gianluca Misiti. Stiamo parlando di Liturgia delle Anime, che debutta il 30 giugno alla Chiesina di Sant'Andrea di Castiglioncello. Siamo dentro al 29esimo Festival in Equilibrio a appunto Castiglioncello e Rosignano Marittimo. È il secondo spettacolo che attraversiamo. I testi e la voce, appunto, è quella di Ilaria Drago, a cui do questa sera il benvenuto. Buonasera, Ilaria.
2: Buonasera, buonasera.
1: Grazie di essere qui. Ilaria Drago è un'artista indipendente, è stata allieva di una gigantessa della nostra ricerca, cioè Perla Peragallo. Si è formata in danza sensibile col coreografo Claude Coldi e nella ricerca vocale con Rosanna Rossoni, Kaya Anderson. Ha collaborato con numerosi artisti e non solo, anche insomma letterati, registi, musicisti contemporanei come Nanni Balestrini, Paolo Fresu, Leo De Berardinis ovviamente e Roberto Latini. L'abbiamo ospitata anche altre volte qui a Teatri in prova, anche pubblicato come scrittrice romanzi, testi poetici, raccolte teatrali. Ma dall'altra parte l'avete sentito pizzicare corde di vari strumenti, c'è Gianluca Misiti, musicista, compositore, autore di colonne sonore, arrangiatore, membro anche di band di successo, ricordiamo la sua lunga collaborazione con Daniele Silvestri per esempio, e per quanto riguarda il teatro con Roberto Latini insieme a Max Mugnai, cofondatori del Forte Braccio Teatro. La collaborazione dura da più di 30 anni, ma è con noi anche Gianluca Misiti. Buonasera Gianluca.
3: Ciao, ciao Sergio. Ciao.
1: Liturgia delle Anime, uno spettacolo, un concerto poetico, si legge nei materiali, un rituale di musica e di voce, l'avete appena ascoltato, e in qualche modo si rifà alle persone che si sono perse, sento, no? Leggo.
2: Sì.
1: Chi sente l'urgenza di arrivare a una profonda conversione interiore. Allora parto proprio da Ilaria Drago. Questa soglia a cui la carne deve sottostare, no? Che non risponde a niente che si sia conosciuto, che deve fare, cito, fare terremoto di ogni certezza. Anche considerando la formazione che ho appena riassunto in questa ignobile introduzione al tuo lungo lavoro, Ilaria Drago, come hai lavorato sulla tua voce proprio in questo lavoro per trasformarla in questa sorta di potente grido, in questa follia contemporanea, Ilaria Drago?
2: Il lavoro sulla voce ovviamente è un lavoro costante, quindi è nel tempo, poi va a servire quello che è l'atto poetico, per cui i vari attraversamenti d'amore, di guerra, di violenza, di estasi anche. E dunque è come fosse per me usare la voce è come fosse sempre l'uso di tanti strumenti per una unica piccola grande sinfonia che è l'opera d'arte poi, no? E così. In questo senso possiamo dire veramente che la carne è soglia, cioè il muscolo è soglia, la materia è soglia, ecco.
1: E dicevi diversi strumenti, ci sono appunto alcuni strumenti che hanno dialogato con l'ingegno di Misiti, di Gianluca Misiti, in cui come al solito non è la musica pensata come semplice sottofondo ovviamente, ma in questo caso soprattutto come veramente atto costituente di una liturgia, si diceva già dal titolo. Allora chiedo proprio a te, Gianluca Misiti, come hai composto questa partitura sonora di cui ci hai dato un assaggio, e ancora vi ringraziamo perché sempre i teatri in prova corrono contro la creatività delle artiste e degli artisti.
3: Sì.
1: Come è andata e sta andando?
3: Sta andando bene, perché con Ilaria insomma ci conosciamo da tantissimo tempo, insomma ti ricordo che il nostro addirittura il primo spettacolo che feci con Roberto nel 94, addirittura insomma eravamo in una formazione tipo io, Roberto e Ilaria, quindi c'è cioè, per dire da quanto tempo ci conosciamo. Guarda, è sempre veramente difficile e trovo sempre molto, come dire, riduttivo, ma non in senso chiaramente dispregiativo, ma in senso proprio perché non è proprio facile, diciamo, raccontare, no? Semmai quando, qual è poi il processo creativo rispetto
1: Noi
3: ad
1: vi
3: un
1: mettiamo in
3: testo.
1: difficoltà apposta, siamo qui per farlo.
3: No, no, no, per carità, io mi ci, insomma, sono pronto ad accoglierla. E no, no, è un lavoro, cioè diciamo, il concerto poetico, la poesia sicuramente fa parte di questa, tra virgolette, questo mettersi in difficoltà, cioè quindi, nel senso, quindi comunque cercare veramente qualcosa che non c'è, che è tra le parole o che è nelle parole stesse, insomma, cercare di, è un dialogo, cercare veramente qualcosa che non c'è, che è tra le parole o che è nelle parole stesse, insomma, cercare di, è un dialogo veramente con Ilaria.

0: colonna sonora dello spettacolo, sopra la mia musica, insomma, chiaramente siamo insieme, ma lì ancora di più, lì siamo proprio veramente insieme a livello proprio musicale, oltre che poetico.
1: Sì, una pasta proprio. Io ho una curiosità che riguarda entrambi, Ilaria Drago e Gianluca Misiti. Quando si parla di poesia e di musica, spesso la creatività in qualche modo si abbraccia in uno strano ibrido, e penso sempre al momento in cui proprio si forma un'immagine poetica, che è qualcosa che succede sia a chi scrive poesia e la dà in forma di voce, come capita in questo caso a Ilaria Drago, sia a chi pensa nella propria testa una melodia. Chi canta sa che deve pensare le note più alte se tende a calare, o più basse se tende a crescere nell'intonazione.
0: Sì,
1: e allora
0: certo.
1: vi lascio questa breve ultima battuta, cioè mi interessa soprattutto sapere in che modo i luoghi possano fare la differenza. Qui stiamo parlando della chiesina di Sant'Andrea di Castiglioncello. Se non ci siete state, andateci, perché è un posto effettivamente pieno di energie. Quindi mi domando come un processo creativo si confronti poi con il luogo di accoglienza per le orecchie e gli occhi delle spettatrici e degli spettatori.
2: Allora, comincio io, Gianluca.
0: Sì, vabbè, certo.
2: Dunque, intanto alla chiesina ho chiesto di, insomma, ad Angela Fumarola ho chiesto di poter stare nella chiesina, quindi ad aprile sono andata lì per ascoltarla dentro di me. E tra l'altro è successa una cosa meravigliosa, perché io mi hanno aperto questa chiesina, io ero lì, ho iniziato a cantare, a emettere questi suoni, così colpita, toccata da questo luogo. E a un certo punto si è apparsa una luce, si è aperta questa porta e un signore molto commosso, sì, è stata una cosa bellissima, perché molto commosso mi ha chiesto se poteva stare in un angolino ad ascoltare quello che accadeva. Mi ha chiesto: ma lei è una cantante? Insomma, era commosso e mi ha detto: non ho mai sentito una cosa così bella. Mi sono commossa io poi, perché era veramente è stato insomma bello. Volevo solo dire questa cosa, che nel processo di lavoro con Gianluca, con la sua musica, per me è proprio un abbraccio, perché intanto la scrittura per me è musica. Io mi scopro spesso mentre scrivo che batto un tempo col piede, ma non lo so, cioè a un certo punto me ne accorgo. E quindi per me ci sono proprio della musica dentro. E poi quando ascolto la musica di Gianluca, cioè io gli ho mandato il testo e lui mi risponde con la sua musica e mi cambia completamente le cose, nel senso che il mio testo deve assolutamente entrare.
1: Sì, avevo ragione io, che si crea un ibrido.
2: Si crea un terzo, una creatura nuova.
0: Sì, esatto, infatti è quello che volevo anche dire prima, insomma, che proprio della non facilità del descrivere come nascono le cose, perché è veramente un'influenza, cioè sentirsi proprio influenzati l'un con l'altro, l'un dall'altro, continuamente, e anche proprio il cambio di senso, sì, che può dare la musica ad una parola, ad un testo, e viceversa, chiaramente.
1: Tanto cioè, noi ci possiamo anche provare a farlo capire, ma l'invito migliore è quello di andarlo a vedere dal vivo,
0: di venirlo a sentire.
1: Esatto,
0: sì,
1: ricordiamo gli appuntamenti, che è dal 25 giugno al 4 luglio, Armonia in Equilibrio, 29esima edizione a Castiglioncello, quindi siamo in Toscana, intorno a Livorno e Rosignano Marittimo. Ringrazio Ilaria Drago e Gianluca Misiti che sono stati con noi.
0: Grazie a te.
2: Grazie Sergio.
1: Grazie a voi per questa parte di viaggio che dobbiamo riprendere, perché dobbiamo andarcene, l'avevamo detto, in Sicilia. Allora, in Sicilia sta per accadere qualcosa di realmente epocale, nel senso che stiamo festeggiando a breve i 45 anni del Festival delle Oristiadi di Gibellina, appunto prodotto dalla Fondazione Oristiadi di Gibellina. Per i 45 anni va in scena uno spettacolo evento il 26 e il 27 giugno in uno dei luoghi che credo tutto il mondo ci invidi, proprio alle porte di Gibellina, il Cretto di Burri. Stiamo parlando dell'Orestea di Gibellina, firmata da Emilio Isgrò, che è un'installazione teatrale, non ci piacerebbe neanche chiamarlo semplicemente spettacolo, ci sono testi e ci sono da crediti, cancellature e insetti a cura di

0: Emilio Isgrò. La regia è proprio sua, con la collaborazione di Alfio Scuderi, che è con noi. Buonasera, Alfio Scuderi.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Regista, curatore, direttore artistico palermitano, se non sbaglio, una lunga esperienza nella scena contemporanea, ha avuto una carriera lunga, insomma, ha diretto numerosi spettacoli con il Palermo Teatro Festival, Le Notti di Segesta e anche qui a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli. Oggi una figura veramente importante nella progettazione dei grandi eventi, che ringrazio di essere qui con noi. Abbiamo tentato di avere anche il maestro Isgrò, impegnato in altre faccende affaccendato, come si diceva, ci ha lasciato un messaggio che a breve vi farò ascoltare, però partirei dal contesto. Gibellina, che è una città che è diventata un simbolo mondiale, tra l'altro ricordiamo è una delle capitali di quest'anno, un simbolo di come l'arte possa veramente rinascere, far rinascere un territorio a partire dalle macerie. Ricordiamo, ovviamente sto parlando del sisma del 1968, e quest'anno il Festival dell'Euristiadi taglia il traguardo delle 45 edizioni e cerca ancora, in una rinnovata versione della trilogia di Orestea, di trasformare il trauma in un progetto di teatro civile. Ricordiamo, Gibellina è capitale italiana dell'arte contemporanea 26, e Emilio Isgrò ci ha lasciato questo messaggio. La domanda è stata quella che gli ho posto, una domanda molto generica, come, soprattutto su come e perché fosse importante riportare in vita la storia di questo spettacolo e di questo territorio. E ascoltiamo la voce di Emilio Isgrò.
2: La sensazione sgradevole che oggi abbiamo è che la guerra sia piombata all'improvviso nella vita di tutti i giorni. Questo perché siamo in Europa e abbiamo goduto circa 80 anni di pace. Quindi che la guerra oggi sia fatta in casa nostra o alle nostre porte un po' ci preoccupa. In effetti anche nel 1983, quando io scrissi l'Orestea di Gibellina, il mondo non era in pace, si combattevano guerre un po' dappertutto, magari lontano dall'Europa, basti pensare al Vietnam per dirne una situazione su tutte. È chiaro che la mia Orestea rispecchiava il clima di allora, che era il clima della guerra fredda, colta nel momento in cui cominciava a diventare calda anche a quel tempo. Io ho immaginato una Sicilia in guerra, la guerra delle mafie per esempio, la morte di tante persone innocenti per via di organizzazioni oscure che noi non vedevamo. E l'Orestea diventò un rito civile anche per i giudici di Palermo che venivano sempre alle prime. Cosa raccontava l'Orestea? Raccontava la storia di un carrettiere che parte dalla prima Atene e arriva dritto sulle rovine della Gibellina distrutta dal terremoto. Fu su quelle rovine che si svolse per la prima volta la vicenda di Clitennestra e di Agamennone, di Oreste, Elettra, Ifigenia e via di seguito. Ora quelle macerie non ci sono più, perché sono state coperte dal sudario o dal cretto, come vogliamo chiamarlo, di Alberto Borri. Quindi io ho immaginato che quel mondo di defunti possa risuscitare bucando lo stesso cretto di Borri, in pratica cancellandolo. Quindi non vedremo lo spettacolo di allora, vedremo lo spettacolo della vecchia Gibellina risorta, alla quale si mescolano i personaggi della tragedia greca. Questo è lo spettacolo di oggi, su questo stiamo lavorando. Speriamo che l'adesione del pubblico sia non meno forte di allora, perché allora a fare grande Gibellina non fu Corrao, non fui io, fu la stessa popolazione di Gibellina decisa a ribellarsi a un destino infelice.
0: Le parole di Emilio Isgrò, un grande artista che torna a distanza, era il 1982 la prima edizione, prima ancora che il credito di Burri venisse esteso, perché siamo tra l'84 e l'89. Ne stiamo parlando anche con il regista Alfio Scuderi, che ha affiancato Isgrò in questa riedizione dell'Orestea. Ricordo anche il nome degli attori e delle attrici, e ne ascolteremo a breve un estratto: è Donatella Finocchiaro, Vincenzo Pirrotta, Sandra Toffolatti, Aurora Falcone, Fabrizio Falco e Federica D'Angelo. Ma vado da Scuderi, perché mi viene proprio da chiedere anche una chiosa al discorso di Isgrò. Ha parlato della potenza simbolica anche del cretto attualmente, dal punto di vista della messa in scena, visto che tu hai assistito Isgrò, come avete lavorato per adattare effettivamente questa struttura drammaturgica imponente che è l'Orestea di Eschilo, da cui in un siciliano tipico di Isgrò viene riadattato il testo, adattarla a un luogo così unico e assoluto come il cretto, che rispetto anche alle prime rappresentazioni oggi veramente riesce a trasformare forse il rapporto tra attore, rovine e spettatore e spettatrice?
3: Beh sì, intanto siamo partiti proprio dal luogo e quindi con Emilio abbiamo immaginato in questa nuovissima edizione e in questa anche particolarissima occasione per cui Gibellina, diciamo, un po' raggiunge un traguardo dopo un percorso di 45 anni di festival, ma molti più di storia, il traguardo della prima capitale dell'arte contemporanea. Quindi insomma l'abbiamo immaginato in modo che potesse vivere dentro il cretto, animarsi dentro il cretto, comporsi dentro il cretto. Ecco, per questo l'abbiamo anche chiamata installazione teatrale, proprio perché, diciamo, la drammaturgia di Emilio Isgrò, e quindi la sua scrittura, ma anche le sue cancellature, anche le sue formiche, ecco, prenderanno forma all'interno del cretto, e anche il pubblico potrà vivere questa performance, questo spettacolo, visitando questo luogo ideale, magico, questo luogo di arte, ma anche di memoria. Per cui siamo partiti dal luogo, poi siamo partiti dai suoi testi, dalla sua trilogia, abbiamo selezionato alcune suggestioni, per cui non ci sarà un percorso narrativo in questo spettacolo, ma un percorso proprio molto suggestivo, per cui i personaggi, come dice lui, nasceranno, compariranno, appariranno come evocati dalle macerie del cretto, dalle macerie del terremoto, ma dal cretto stesso, e racconteranno le loro storie. Il pubblico li incontrerà e vivrà di un'esperienza che pensiamo possa essere abbastanza unica tra arte e teatro, che è anche un po' la caratteristica di Gibellina, delle Orestie, di questo festival che, appunto, come hai detto tu, raggiunge 45 anni di storia, quindi un bellissimo traguardo, un importantissimo traguardo, proprio perché a Gibellina arte e teatro si sono sempre fusi in un unico linguaggio, creandone uno del tutto particolare che ha trovato lì la sua casa.
0: Quindi 26-27 giugno Gibellina, Orestia di 45esima edizione. Abbiamo parlato con Alfio Scuderi, ascoltato Emilio Isgrò. Io ringrazio Alfio Scuderi e lo saluto lasciandomi invece ascoltare un estratto dal testo. La voce che sentirete è quella di Vincenzo Pirrotta, che interpreta Agamennone.
4: Prima di tutto salutiamo paese e i sosante che mi aiutare a tornare e a castigare i nemici. Per secondo, portatemi un bel bicchiere d'acqua fresca che ho a Vuccamara e un cannarozzo asciutto. C'era una cetate e ora sarza una colonna e fumo, sciusciano burrasche inferno, a cinnere un coppanno sbapuraciato d'abbondanza e grasso. Ringraziato Signore, se avete memoria, che noi ci fecemo pagare salato il rapimento e appena femmina ci smacinò un regno, un drago di ste terre che è figlio d'un cavallo, fudda domini e discute che sauta li mura quando codda e tramonta la puddara, e fu leone fero che s'addicca sangue reale insazio. Apposta saluto puro i sante. Ricordate le belle fisarmoniche e le armoniche a bocca della guerra. Io là sono rimasto, sotto la terra negra, senza vino, senza acqua, senza pasto, con reumi e fitte nelle ossa rotte dall'improvviso spaventoso strappo. Tutto intesi, entinni tutto discorso, e penso i cosi stessi che tu pensi, Picca gente è capace di vantare l'amico fortunato senza invidia. Maligno veleno, già senno cimpetto d'opprega pena.
0: Vincenzo Pirrotta, Agamennone, l'Orestea di Gibellina. Ne stavamo parlando con Alfio Scuderi, che ne approfitto anche per ringraziare di essere stato qui con noi. Cito anche le musiche di Giovanni Caccamo, che non sono ancora pronte perché si diceva si stanno ancora componendo, ma sicuramente potete andare ad ascoltare e recuperare i componimenti di questo grande musicista. Intanto grazie ad Alfio Scuderi per essere stato con noi, 26-27
3: Grazie a
0: giugno.
3: voi.
0: Grazie ancora. E noi procediamo per l'ultimo appuntamento e lo introduciamo con un brevissimo assaggio musicale.

0: Mistiche Vibre è la voce di Livrea, questo è il nome d'arte, l'album è Diario di Scavo, risale al 2025. Perché ve la stiamo facendo ascoltare? Perché è una delle artiste programmate al festival che a breve vi presentiamo, sarà il 25 giugno il concerto live di Livrea al Teatro India di Roma, da cui vi stiamo, città dalla quale vi stiamo parlando. Il festival è dominio pubblico, Youth Fest, quindi il festival dei giovani, di cui parleremo questa sera. Finalmente un ospite in carne e ossa di fronte a me, la posso guardare negli occhi, sto parlando di Flavia De Muro. Buonasera Flavia.
1: Buonasera e buonasera a tutti.
0: Responsabile della comunicazione appunto di dominio pubblico. Che cos'è dominio pubblico? È un progetto di audience development, di audience empowerment, anche engagement, insomma tutte queste formule europee che abbiamo ormai imparato a utilizzare. Dal 2013 è dedicato ai e alle giovani sotto ai 25 anni d'età. Flavia, tu sei sotto ai 25 anni d'età?
1: Di poco, non più,
0: ma vieni da dominio pubblico. Lo racconto ancora un attimo, è nato come una stagione teatrale congiunta tra due spazi storici della capitale. Uno è il Teatro Argo Studio, che è ancora fortunatamente in attività, ha compiuto 40 anni lo scorso anno, e un altro è il Teatro dell'Orologio, nel centro storico di Roma. Uno dei molti spazi importanti della capitale che non esiste più perché è stato sigillato e chiuso e mai più riaperto. Da allora, dal 2013, realizza il progetto Dominio Pubblico anche un festival multidisciplinare, interamente ideato, organizzato, gestito, animato e regalato da giovani under 25, quindi
1: Mi hai detto già tutto.
0: No, adesso ti lascio assolutamente la parola, aggiungo soltanto che negli anni è cresciuto molto, insomma è stato iniziatore dominio pubblico di un network che è quello di Risonanze, dedicato alla diffusione e alla tutela proprio del teatro per le persone sotto i 30 anni, e la collaborazione con il Teatro di Roma, perché abbiamo citato il Teatro India, comincia dal 1900, scusate, questo sono un novecentista convinto dal 2019, e con vari progetti, tra cui appunto questo festival a cui lascio a Flavia di aprire e tagliare il nastro.
1: Allora io andrò diretta su come funziona il festival di dominio pubblico e come viene realizzato, perché parlava di Under 25 ma non ha detto Sergio della direzione artistica partecipata, cioè un gruppo di altrettanti giovani Under 25 che però non sono artisti ma aspiranti curatori, organizzatori, comunicatori della cultura, che ogni anno realizzano un festival in toto che è appunto Dominio Pubblico Youth Fest. È un percorso di formazione che inizia tra ottobre e novembre e sfocia fino a fine giugno al Festival di Dominio Pubblico. Questa direzione artistica partecipata sono persone che non si conoscono, studenti universitari, fuori sede, che vivono a Roma e cercano in qualche modo di avvicinarsi al mondo culturale, e lo fanno con dominio pubblico. Quindi da novembre in poi si riuniscono ogni settimana, discutono di tutti i progetti arrivati. Ogni anno ne arrivano più di 200 di ogni disciplina artistica, parliamo di teatro, di danza, arti performative, cinema, musica, fumetto e non so se sto dimenticando arti digitali, quindi diciamo ogni disciplina artistica è ben accolta al Festival di Dominio Pubblico, e la direzione artistica partecipata ha il compito sia di selezionarli che poi portarli avanti, curarli, gestirli e insomma fare il festival insieme a loro. Non lo fanno da soli perché c'è sempre una direzione senior, cito, saluto e ringrazio Tiziano Panici, che è il direttore di Dominio Pubblico, e gli rubo anche delle parole per spiegare un po' l'effetto di Dominio Pubblico sulla comunità Under 25. Tiziano dice sempre: Dominio Pubblico è una bussola, e in effetti è un po' un ingrediente per scoprire la cultura su Roma e poi capire anche cosa fare nella vita se si vuole diventare operatore culturale. Io parlo di me stessa per dare due note di colore: io sono partita proprio dal gruppo di direzione artistica partecipata e ora per dominio pubblico a tutti gli effetti lavoro, e insomma mi sono formata così, e non sono l'unica che insomma ha sfruttato l'esperienza della direzione artistica partecipata per capire cosa fare nella propria vita lavorativamente.
0: Testimonio assolutamente la verità di quanto dice Flavia De Muro, nel senso che una delle sensazioni più belle che si ha quando soprattutto si lavora, diciamo, nella divulgazione, come stiamo facendo qui, anche nella formazione, io mi occupo di avere a che fare con universitari e universitari, è una delle sensazioni più belle, poi ritrovarle a ricoprire un ruolo in istituzioni più o meno, insomma, stratificate o complesse. E ci si ricorda che quando sono entrate in questi progetti veramente che aggregano il pubblico, del teatro sostanzialmente non sapevano niente. C'è un aspetto che secondo me è caratteristico di Dominio Pubblico e anche, insomma, di altre esperienze anche in giro per lo Stivale, che insomma sono state altrettanto rilevanti, che è un lavoro sulla comunicazione del teatro. Tu sei, per l'appunto, sei diventata, come hai appena raccontato, la responsabile della comunicazione di Dominio, e bisogna dire che lo dobbiamo dire apertamente, una delle maggiori difficoltà che il teatro attualmente in Italia ha nel coinvolgere giovani generazioni forse è originato da un'incapacità di incontrare proprio delle modalità comunicative adatte. E dove le andate a cercare? Cioè, che tipo di strategie riuscite a creare che hanno successo per riempire le platee di persone sotto ai 25 ai 30 anni?
1: Vorrei dirti che ho la risposta, ma secondo me è ancora difficile da trovare, perché Dominio Pubblico fa un'azione concreta, ma ovviamente non basta per portare una comunità sempre più larga di under 25 a teatro. Sicuramente uno scoglio è quello economico. Il portafoglio di un under 25, si sa, non è particolarmente abbiente, ed è una questione che Dominio Pubblico abbraccia e cerca in qualche modo di contrastare, in primis grazie a un abbonamento al Teatro di Roma, che ogni anno si attiva e prevede un abbonamento a 13 titoli al Teatro di Roma, divisi tra Argentina, India e Torlonia, a 5 euro a spettacolo, quindi veramente un costo super agevolato se pensiamo ai costi medi della cultura a Roma e in Italia in generale. Lo stesso, diciamo, meccanismo si ripete proprio anche al Festival di Dominio Pubblico, con una maggior parte di eventi che sono gratuiti e solo per alcuni un biglietto anche lì simbolico a 5 euro. Ma appunto l'idea è quella che più è libera e gratuita, più è effettivamente frequentata.
0: Direi che è molto frequentata, ma ti chiedo invece qualcosa sul festival di quest'anno, se ci puoi dire quante proposte sono arrivate, quante artiste e artisti sono coinvolti, e anche qualcosa sul tema, perché c'è una declinazione tematica, è qualcosa forse che contribuisce a creare una comunità temporanea.
1: È proprio il lavoro della direzione artistica partecipata quello di cogliere il sentimento di ogni anno e dare appunto un titolo a Dominio Pubblico Youth Fest, che quest'anno prende il titolo di Sorgenti, e devo dire è stata un'intuizione secondo me molto calzante rispetto a ciò che trasmette Dominio Pubblico, cioè quello di raccogliere e intercettare artisti che sono delle sorgenti e che sono a loro volta sorgenti. Gli artisti appunto sono under 25 e questo vuol dire che sono alle prime esperienze professionali, quindi appunto l'idea è quella che stanno sorgendo e stanno sfociando nel mondo della cultura. Quest'anno sono arrivate circa 200 proposte divise poi nei vari ambiti artistici e tra tutte le discipline abbiamo raccolto per quest'anno più di 100 artisti per 25 eventi che si svolgeranno dal 23 al 28 giugno appunto al Teatro India.
0: Al Teatro India di Roma, io ti vorrei chiedere un'ultima cosa. Quanto pubblico fuori dal target dei 25 anni frequenta? Perché se abbiamo appena detto, spiego la natura della domanda, abbiamo detto che il teatro di prosa, tra virgolette, o anche la danza, insomma, fa difficoltà a convocare proprio quella fascia che va dalla fine della scuola all'inizio del mondo del lavoro. Allora, è una domanda forse un po' provocatoria: quante persone fuori dal target frequentano Dominio Pubblico Youth Fest?
1: Allora, devo dire, in realtà ho sempre notato un pubblico abbastanza misto, anche perché Dominio Pubblico, essendo un festival molto specifico con un target così basso di under 25, c'è anche un pubblico sia affezionato al festival e anche la volontà di intercettare questi nuovi artisti, queste nuove proposte, quindi facciamo anche molto un lavoro specifico con operatori, giornalisti, proprio per far sorgere, far emergere questi artisti, quindi speriamo che sia sempre più frequentato da una comunità che spazia dai 15 agli 80 anni.
0: Forse c'è un altro aspetto che è quello dell'affezione, ce lo metto, nel senso che alcune artiste e artisti che hanno debuttato under 25 al festival, adesso sono veramente prodotti da grandi enti di produzione e rimangono affezionati a questo luogo. Chi viene come guest, come funziona per esempio nel mondo della musica, no? Chi è uscito da quel talent viene a fare il special guest a un concerto, e capita insomma di trovare nei foyer di India per questo festival anche persone che lo hanno frequentato calcandone il palco. Il passaparola ha molto successo soprattutto in una città smembrata da un punto di vista geografico, anche socio-geografico, insomma, come la città di Roma. E poi c'è un altro aspetto che forse abbiamo tempo di dire due, su cui abbiamo tempo di dire due parole, cioè il fatto che il festival è un punto d'arrivo e però ci sono diversi percorsi che portano alla creazione di un gruppo, proprio una battuta rapida.
1: Assolutamente, l'attività di dominio pubblico non si ferma al festival, ma come anticipavo prima c'è un percorso formativo che è quello della direzione artistica partecipata che dura tutto l'anno, e accanto a questo c'è quello dello Young Board, che è anche questo un percorso formativo che però segue le attività del Teatro di Roma e le racconta, le studia e lo fa, se si può dire, proprio con il qui presente Sergio Logatto, no, che forma
0: ogni
1: questi
0: tanto,
1: ragazzi.
0: Capita.
2: È tutto magna magna qua, attenzione.
0: È tutto, sì.
2: La sentite la nostra sigla? Io vi devo salutare, ringraziarvi, rimandare al sito di Dominio Pubblico dove è tutto scritto o controllato. Dunque, grazie a Flavia De Muro per essere stata con noi, grazie a Sergio Logatto, buona serata, e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Danilo Solidani e Luca De Ioris, in regia ancora in questo momento c'è Giorgio Spolverini. Nicola Campogrande vi saluta, vi dà appuntamento a domani, quando ci aspetta una serata jazz dal Padova Jazz Festival con il Roberto Fonseca Quartet, e vi lascia a Battiti al seguito della programmazione di Radio 3. Buonanotte.

Buonanotte, ben trovati all'ascolto Dibattiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui per 90 minuti di musica. Battiti è una trasmissione quotidiana di Radio 3. Ci potete ascoltare anche in streaming, anche in differita, utilizzando Rai Play Sound. Potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e i lanci delle puntate quotidiane, il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. E questa è la nostra ultima settimana di programmazione prima delle repliche estive, settimana che si è aperta con la nuova collaborazione tra Wulu e Poison Anna, un disco che apre con un breve brano intitolato Tendent, che noi continuiamo ad ascoltare con due brani consecutivi, Silver Surfer e West Window.

Un tessuto denso, stanco e annoiato, ma anche sensuale, con una scintilla di ribellione che ne tiene acceso il fuoco, una fiamma costante, un fuoco basso che ribolle e difficilmente esplode. I riferimenti più ovvi di Wulu e Poison Anna sono Tricky e i Massive Attack. Loro sono due musicisti che non sono nuovi alle collaborazioni e hanno dato vita a un EP intitolato Baker's Dozen, dal quale abbiamo ascoltato due tracce consecutive, Silver Surfer e West Window. Il disco esce per Warp Records, è uscito per Warp Records il 5 giugno, stessa data di uscita per il disco di debutto del percussionista francese di origini iraniane, Cinna Peygami. Il suo disco si intitola in modo descrittivo Music for Tombak and Synth, esce per l'etichetta di Nicholas Jarre, la Other People, e da questo lavoro ascoltiamo Zur.

Di Cinna Peigami, che cerca e trova un punto d'incontro tra l'organicità delle percussioni e la sintesi elettronica. Peigami, che ha iniziato a studiare il tombak, il tamburo a calice della tradizione persiana a 18 anni, e al tempo stesso è nato il suo interesse per i sintetizzatori modulari. Da questa convergenza è partito il suo percorso di ricerca, prima in ambito live e poi su disco, una ricerca che, secondo quanto ha dichiarato lo stesso musicista francese Peigami, è stato un modo per riconnettersi alle sue radici persiane. Il disco si intitola Music for Tombak and Synth ed è uscito il 5 giugno. Si intitola Parallel Universe Volume 1 e segna il ritorno della cantante Natasha Atlas, qui con il suo collaboratore abituale Sami Bishai, per un disco dedicato alla Palestina, dal quale ascoltiamo Zar 12.

La voce di Natasha Atlas che ci riporta alla fusion globale degli anni 90, ricordiamo la sua militanza con i Trans Global Underground che l'ha portata sui palchi internazionali, un percorso che lei ha seguito poi in veste di solista, spesso insieme al suo partner, il violinista, multistrumentista, arrangiatore e produttore Sami Bishai, e insieme firmano questo nuovo disco in cui ritroviamo le tracce consuete della cantante belga di origini egiziane, il pop arabo che viene innestato in una produzione aperta alla sperimentazione. Il disco si intitola Parallel Universe Volume 1 ed è dedicato alla terra di Palestina e alla sua gente, i palestinesi, e all'eterna ispirazione che il loro coraggio evoca. Questo è quanto si legge nel libretto di questo nuovo disco uscito il 5 giugno. E passiamo a un'altra elettronica, quella che si ascolta nel nuovo disco dei Leverton Fox, trio di improvvisazione elettroacustica formato da Alex Bonney, elettronica e tromba, Tim Giles, batteria ed elettronica, e Isambard Krustalioff all'elettronica, una band che ha più di 15 anni di attività alle spalle. Il loro è un approccio collettivo e questo è centrale nella loro visione dell'elettronica come strumento. Il titolo del disco evoca un film noto di Michel Gondry, quel Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tradotto in italiano in modo un po' discutibile come "se mi lasci ti cancello". Il disco invece si intitola Eternal Gong Bath of the Sunbed Mind, è uscito per l'etichetta Not Applicable, e da questo lavoro noi ascoltiamo qui a Battiti Sounding Balloons at the Carmen Line.

si intitola Precious Moments, l'album nato dall'incontro tra il compositore e cantante australiano Oliver Mann, molto attivo anche in ambito operistico, e Stefano Pilia, compositore, chitarrista, bassista che ascoltiamo spesso qui a Battiti e che abbiamo ospitato anche con il suo ultimo album da solista dello scorso anno, La Cinia. Blood Red Rubies Set in Ebony è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e che ci porta dentro un lavoro molto delicato, immaginifico, un album che si muove tra ambient, folk, elettroacustica, uscito inizialmente nel 2022 in edizione limitata in formato cassetta per l'etichetta di Melbourne East Mint e recentemente ripubblicato sempre su nastro da Tapes, etichetta con base a Perugia che abbiamo avuto modo diverse volte di ascoltare, che spesso pubblica delle piccole gemme nascoste sempre tra ambient, field recording e folk. Precious Moments viene introdotto così, come un tenero ricordo articolato in 9 brevi brani che esplorano l'affinità e le emozioni dell'amicizia in un'epoca in cui tutti abbiamo interiorizzato la distanza. Questo lavoro, oltre a essere costruito sulle frequenze sonore ed emotive che uniscono Oliver Mann e Stefano Pilia, ospita anche qualche amico illustre, in primo luogo Mick Turner, chitarrista australiano, fondatore dei Dirty Tree, che troviamo su diversi brani, e poi ci sono anche Christopher Grace alla tromba, Freya Hombergen al corno e Jackson Bankovic al trombone. Ascoltiamo un altro brano da Precious Moments in cui insieme a Oliver Mann e Stefano Pilia ritroviamo anche Mick Turner alla chitarra. Il pezzo si intitola Precious Stone.

Una musica contemplativa trasognata, quella nata dall'incontro tra Oliver Mann e Stefano Pilia, seguita da un suono decisamente più turbolento, quello nato dall'incontro di un altro duo al primo lavoro insieme, in questo caso Luciano Chessa e Sequencer. E quindi abbiamo ascoltato senza interruzioni prima il brano Precious Stone, tratto dalla cassetta Precious Moments, uscita proprio a nome Oliver Mann e Stefano Pilia. A seguire un brano tratto da un'altra cassetta, Sedilla, uscita per Maple Death Records, proprio a nome Luciano Chessa e Sequencer. Il brano era Trinket, questa sorta di avant jazz che però è suonato con strumenti decisamente atipici. E del resto Luciano Chessa è artista audiovisivo e performativo che opera nell'ambito dell'installazione, della musica sperimentale, della pittura. Lo avevamo ascoltato anche con un live dell'Orchestra of Futurist Noise in Toners qualche anno fa, l'orchestra da lui stesso fondata. Insieme a lui c'è Sequencer, alter ego del polistrumentista e sperimentatore francese François Larini. Insieme si fanno chiamare Sedilla, che è anche il nome di questa cassetta, una cassetta dentro cui ritroviamo sound art, elettronica, tanta improvvisazione, tanta sperimentazione, questa sorta di movimenti orchestrali un po' bizzarri. Luciano Chessa suona principalmente il dambao, strumento a corda di origine vietnamita, mentre François Larini lo troviamo a zither, strumenti elettronici, pianoforte e organetto. E chiudiamo questa porzione di battiti con un'altra pubblicazione sul nastro, dopo Tapes con Oliver Mann e Stefano Pilia e Maple Death Records con Luciano Chessa e Sequencer. Ascoltiamo una recente uscita della romana My Own Private Records, un nuovo lavoro a nome Punk Xerox, alter ego di Luca Tanzini, un musicista visionario di origine toscana che si muove tra bassa fedeltà, psichedelia, punk, improvvisazione, elettronica analogica, sempre con un approccio molto do it yourself. La cassetta si intitola Porta il suono ed è nata da una session casalinga di improvvisazioni con vecchie tastiere e suoni che ci sembrano arrivare da qualche angolo del cosmo. Ascoltiamo la traccia di chiusura, Il suono è stato portato, Punk Xerox da Porta il suono.

Africa, il titolo programmatico del brano di apertura dell'esordio degli Afro Dog, un'Africa meticcia che nel suo incontro con il rock ha prodotto e produce racconti di contemporaneità come quelli contenuti in questo disco omonimo della band romana fondata nel 2023, con Paolo Chiriatti alla batteria, Stefano Damiano al basso, Matteo Minetti chitarra elettrica, Giuliano Lucarini calimba elettrica, percussioni e cori, e alla voce in lingua Wolof il cantante e musicista senegalese con un cognome importante, Bagnick Senghor. E da questo disco, uscito proprio oggi per l'etichetta Strato Dischi, vi proponiamo un'altra traccia, questa Njuli.

Afrobeat, hard rock, juju, funk, mbalax, questi sono solo alcuni degli elementi che concorrono alla miscela musicale proposta dagli Afro Dog, una musica che vuole rappresentare il popolo multiculturale, così scrivono i componenti della band romana. E in questo brano che abbiamo ascoltato, questo Njuli, c'era anche un pizzico di reggae unito al suono inconfondibile della calimba elettrificata che ci riporta alle sonorità Congotronics dei Konono numero 1. Afro Dog è il nome del disco di debutto della band omonima, uscito proprio oggi 15 giugno per l'etichetta Strato Dischi. E molteplicità è una parola che ricorre in questo angolo di battiti questa notte, e che troviamo nella musica e nello spirito di Fatoumata Diawara, musicista nata in Costa d'Avorio, cresciuta in Mali, paese dal quale è scappata per sfuggire a un matrimonio combinato, un paese che è rimasto però centrale nella sua espressione artistica. Non importa dove vado, ha dichiarato Fatoumata Diawara, nel mio spirito il Mali resta sempre la mia casa. È nei miei pensieri quando vado a dormire, quando faccio un concerto o lavoro in studio. Per questo canto in lingua bambara, per preservare il legame tra le mie radici e l'Occidente. Si intitola Massa, il nuovo disco uscito a inizio giugno per questa artista e pubblicato dall'etichetta francese No Format. Noi iniziamo ad esplorare questo disco con un primo brano, ovvero la title track, che è proprio Massa.

Massa, brano tratto dal disco omonimo uscito a inizio giugno per l'etichetta No Format a nome di Fatoumata Diawara, disco realizzato insieme a Mathieu Chédid, cantante, chitarrista e produttore francese noto con il nome d'arte M, che qui abbiamo ascoltato alla chitarra elettrica insieme a Matteo Marchesi alle percussioni, alla batteria e Marilena Montarone al basso, alla voce e alla chitarra acustica c'era la stessa Fatoumata Diawara. Un disco che arriva a 3 anni di distanza dal precedente London K.O., prodotto tra gli altri da Damon Albarn, musicista con cui Fatoumata Diawara collabora da tempo e anche ora è in tour con i Gorillaz in Europa. Fatoumata Diawara che invece sarà con il suo gruppo in Italia quest'estate a partire dal 30 giugno all'Estate Fiesolana, poi il 2 luglio sarà al Bergamo Jazz Festival, il 18 luglio al Fano Jazz by the Sea e infine il 15 settembre sarà al Roma Europa Festival. E allora da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, vi proponiamo all'ascolto qui a Battiti nella notte di Radio 3 un altro brano, questo Faranà.

Siamo passati senza soluzione di continuità da un brano Farana tratto da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, all'ultimo lavoro di Lucas Santana. Prima abbiamo parlato di molteplicità, che è un termine d'obbligo quando si parla di Brasile, una caratteristica che si ritrova anche nella lingua del paese, che non è portoghese, ma bensì l'innesto della lingua dei colonizzatori su molte altre lingue indigene preesistenti. E la storia della lingua, dice Lucas Santana, è anche la storia del nostro paese e del nostro popolo. Per questo motivo il chitarrista, vocalist e compositore ha intitolato il suo nuovo disco Brasiliano, un disco che parla tante tante lingue e ospita tanti collaboratori, dagli arcinoti Gilberto Gil e Chico César a Tainara Takua, che è vocalist in lingua Tupi-Guarani, lingua indigena del Brasile, appunto. Poi c'è il rapper Maliano, Osmo Puccino e ancora il duo occitano Coccagna, che abbiamo ascoltato in questo brano, Caroline Dufaux e Lila Frais, insieme a Lucas Santana, voce e chitarre, Fabio Pinchowski, sinte e basso, e Riccardo Braga alle percussioni. Il brano era Liga, da questo brasiliano vi proponiamo un altro brano. Questa volta c'è la voce della poeta galiziana Maria Lado e il brano si intitola Quando mi lengua.

Abbiamo lasciato alle spalle il nuovo disco di Lucas Santana intitolato Brasiliano, un disco che mette come temi centrali l'eredità culturale, l'identità, la memoria coloniale e la costruzione di un linguaggio comune. Ricordiamo che questo disco è cantato in 8 lingue diverse, quindi la molteplicità come ingrediente necessario alla convivenza. Siamo passati senza soluzione di continuità a un bel disco, un doppio LP che esce anche con un libro. Il disco è intitolato Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, quindi siamo rimasti nello stesso immenso territorio pieno di musica che è il Brasile. Due parti distinte segnano questo lavoro: da un lato delle registrazioni sul campo effettuate in un terreiro del Candomblé. I terreiros sono i luoghi rituali di questa religione nata dal sincretismo e dalla deportazione forzata delle popolazioni prese in schiavitù dall'Africa occidentale e portate in Brasile. L'altro disco è fatto da brani proposti da artisti che sono partiti da questo materiale sonoro e anche da questa cultura per portarla in un'idea contemporanea. Abbiamo iniziato ad ascoltare questo lavoro con un brano di DJ Anderson do Paraíso, musicista originario di Belo Horizonte. Continuiamo con un brano di Shesha, musicista afro-portoghese di Lisbona, ora attiva a Londra. Il primo brano era Festa Yansá, questo secondo invece è Pluralidades.

Il suono molto denso, avvolgente, al limite dell'asfittico, dell'elettronica di Sciascia, l'abbiamo ascoltato in questo brano intitolato Pluralidades, tratto da Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, doppio LP che esce insieme a un libro scritto in inglese e portoghese, che include saggi, contributi artistici e scatti fotografici di Pierre Verger, tutti intorno al candomblé. Abbiamo detto che il disco è un doppio LP con due parti distinte. Vi facciamo ascoltare un brano tratto dalle registrazioni sul campo realizzate dall'etnomusicologa Angela Luning negli anni '80, realizzate a Ile Axé Opo Aganju, un terreiro di candomblé nella regione del Salvador, e il brano che vi proponiamo si intitola Xangô.

Ogni cosa adesso aveva preso un'andatura regolare. Teatro, attori, attrici, costumi, procedevano tutti. Ma con il passare dei giorni, pur non presentandosi alcun altro grosso intralcio, Fanny notò che per il gruppo non era più un divertimento ininterrotto e che non le toccava assistere alla continuazione di quella condivisione totale e di quel piacere che personalmente sulle prime aveva trovato quasi eccessivi. Ognuno cominciava ad avere le sue difficoltà. Edmund ne aveva parecchie. Contro il suo parere, dalla città arrivò uno scenografo e si mise al lavoro con un forte aggravio delle spese e, ancor peggio, divulgando ulteriormente il loro progetto. E il fratello, anziché seguire il suo parere sul mantenere ristretta la cerchia degli interessati alla rappresentazione, distribuiva inviti a tutte le famiglie che si trovava ad incontrare. Da parte sua, Tom cominciava ad agitarsi per la lentezza con cui procedeva il lavoro dello scenografo e ad avvertire tutto il disagio dell'attesa. Aveva imparato la sua parte, anzi tutte le sue parti, perché aveva preso per sé ogni ruolo secondario che gli era possibile interpretare compatibilmente con il maggiordomo, e cominciava a non vedere l'ora di recitare, e ogni giorno che in tal modo passava inutilizzato tendeva ad accrescere in lui il senso dell'irrilevanza dell'insieme dei suoi personaggi e lo rendeva più pronto a rammaricarsi che non fosse stato scelto un altro lavoro. Fanny, la sempre garbata e spesso l'unica ascoltatrice a disposizione, raccoglieva lamentele e sofferenze da tanti di loro. Sapeva che di Mr. Yates dicevano tutti che recitava da cane, che Mr. Yates era deluso da Henry Crawford, che Tom Bertram parlava così in fretta da risultare incomprensibile, che Mrs. Grant rovinava ogni battuta con le sue risate, che Edmund era ancora indietro con la sua parte e che era uno strazio avere a che fare con Mr. Rushworth, il quale avrebbe avuto bisogno di un suggeritore per ogni battuta. Sapeva anche che il povero Mr. Rushworth riusciva raramente a trovare qualcuno che provasse con lui. La sua lamentela le arrivò come le altre. E così evidente era ai suoi occhi il modo in cui la cugina Maria lo evitava, e così inutilmente frequenti le prove della prima scena tra lei e Mr. Crawford, che presto fu presa dal terrore di ricevere altre lagnanze da lui. E così, anziché trovarli tutti soddisfatti e contenti, si rese conto che ognuno di loro aveva bisogno di qualcosa che non aveva e costituiva un motivo di scontento per gli altri. Ognuno aveva una parte troppo lunga o troppo corta, nessuno prestava l'attenzione dovuta, nessuno ricordava da quale lato doveva entrare in scena, nessuno, tranne chi se ne stava lamentando, seguiva mai le indicazioni. Fanny era convinta che avrebbe tratto dalla recita lo stesso innocente divertimento degli altri. Henry Crawford recitava bene ed era un piacere per lei intrufolarsi nel teatro e assistere alle prove del primo atto, nonostante i sentimenti che alcune battute di Maria suscitavano. Anche di Maria pensava che recitasse bene, troppo bene. E dopo un paio di prove, Fanny cominciò a essere tutto il loro pubblico e a volte come suggeritore e a volte come spettatore era di grande utilità. A quanto poteva giudicare, Mr. Crawford era in assoluto il migliore attore di tutti. Aveva più sicurezza di Edmund, più giudizio di Tom, più talento e buon gusto di Mr. Yates. Come uomo non le piaceva, ma doveva ammettere che era il migliore attore. E su questo punto non erano molti quelli che dissentivano da lei. Mr. Yates, a dire il vero, inveiva contro la sua mediocrità e banalità, e arrivò il giorno in cui Mr. Rushworth si rivolse a lei con uno sguardo cupo e disse: «E secondo voi ci sarebbe qualcosa di tanto pregevole in tutto questo? Parola d'onore, non posso proprio ammirarlo. E sia detto tra noi, vedere che un ometto così mingherlino, basso e dall'aria meschina vorrebbe farsi passare per un grande attore è, a mio parere, una cosa assolutamente ridicola». Da quel momento vi fu in

0: lui un ritorno di gelosia che Maria, con le sue crescenti speranze su Crawford, non si diede troppa cura di fugare. E le probabilità che Mr. Rushworth riuscisse mai a imparare le sue 42 battute si ridussero di molto. Che potesse mai trasformare quelle battute in qualcosa di tollerabile non riusciva a crederlo nessuno, tranne sua madre. Lei, anzi, si rammaricava che il suo ruolo non fosse più consistente e continuò a rimandare la sua successiva visita a Mansfield fino al momento in cui le prove fossero andate avanti tanto da comprendere tutte le scene nelle quali lui era presente. Mentre gli altri non si spingevano più in là dello sperare che almeno si ricordasse la parola chiave che dava l'avvio al suo intervento, che fosse in grado di iniziare la battuta e che riuscisse poi ad arrivare fino alla fine di questa, seguendo le imbeccate del suggeritore. Fanny, con il suo cuore caritatevole e gentile, cercava con gran fatica di spiegargli come fare per imparare, dandogli tutto l'aiuto e tutte le indicazioni che poteva, cercando di trasformarsi in una memoria artificiale a sua disposizione e imparando a memoria lei stessa, parola per parola, tutte le sue battute, ma senza riscontrare in lui troppi progressi. Di sensi di imbarazzo, ansia, apprensione, lei certamente ne aveva in quantità, ma con tutto ciò che assorbiva il suo tempo e la sua attenzione, era ben lungi dal ritenersi priva di impegni o di utilità in mezzo a loro, o priva di compagni nel disagio. E ben lungi dal percepire come non richiesta la propria disponibilità o il proprio senso di carità. La malinconia delle sue previsioni iniziali si rivelò infondata. Volta per volta era utile a tutti, e forse nessuno era più sereno di lei. Inoltre c'era una quantità di lavoro di cucito da eseguire, per il quale era necessaria la sua collaborazione. E che Mrs. Norris la ritenesse immersa nello svago come tutti gli altri, era evidente dal modo in cui le si rivolgeva. «Vieni, Fanny!» la chiamava. Questi sono bei momenti per te, ma non puoi startene eternamente a gironzolare da una stanza all'altra a osservare e basta, a tuo comodo, in questo modo. Ho bisogno di te qui. Oh, mi sono sfiancata al punto che non mi reggo quasi più in piedi per riuscire a preparare il mantello di Mr. Rushworth senza dover mandare a comprare altro raso. E adesso penso che potresti darmi una mano a metterlo insieme. Servono solo 3 cuciture, potresti farle in un batter d'occhio. Per me sarebbe una gran cosa non aver altro da fare che compiti esecutivi. La tua situazione è molto più comoda, te l'assicuro, ma se nessuno facesse più di quello che fai tu, le cose andrebbero molto per le lunghe. Fanny si mise tranquilla al lavoro, senza avanzare proteste. Ma la zia Bertram, più gentile, osservò in suo appoggio: «Non c'è da meravigliarsi, sorella, che Fanny sia così contenta. Per lei è tutta una novità, capisci? Tu e io eravamo appassionate di teatro, e io lo sono ancora. E appena avrò un po' di tempo, intendo anche io dare un'occhiata alle loro prove. Di cosa parla la commedia, Fanny? Non me l'hai mai detto?»
1: «Oh, sorella, te ne prego, non chiederglielo adesso. Fanny non è di quelle persone capaci di chiacchierare e lavorare contemporaneamente. Parla di giuramenti di innamorati.»
0: «Mi sembra di aver capito», disse Fanny alla zia Bertram, «che domani sera ci sarà una prova dei primi 3 atti e questo vi darà l'occasione di vedere tutti gli attori in una sola volta». «Ti conviene aspettare che sia sistemato il sipario», intervenne Mrs. Norris. «Verrà montato tra un paio di giorni al massimo. Non c'è molto senso in un lavoro teatrale senza sipario. E non credo di sbagliare se penso che lo troverai molto bello con quei suoi festoni». Lady Bertram sembrava disposta ad attendere. Fanny non condivideva la rassegnazione della zia. Si aspettava moltissimo dall'indomani. Se venivano provati tutti e tre gli atti, Edmund e Miss Crawford avrebbero recitato insieme per la prima volta. Il terzo atto prevedeva una scena tra loro che le interessava particolarmente. Una scena che accendeva in lei il desiderio e il timore di vedere come l'avrebbero interpretata. L'argomento generale era l'amore. Il gentiluomo doveva descrivere un matrimonio d'amore e subito dopo la dama avrebbe fatto una dichiarazione d'amore. Lei aveva letto e riletto quella scena, presa da molte emozioni dolorose, da molte titubanze, ed era ansiosa di vedere la loro rappresentazione di quella circostanza fin troppo interessante. Escludeva che ne avessero già fatto una prova, sia pure in privato. L'indomani arrivò, il progetto per la serata fu confermato e i pensieri di Fanny in proposito non si fecero meno agitati. Lavorò diligentemente seguendo le direttive della zia, ma quella diligenza e il suo silenzio celavano uno stato d'animo del tutto assente e carico d'ansia. E verso mezzogiorno trovò rifugio con il suo lavoro nella camera di Levante, perché non aveva alcun interesse per un'altra, a suo parere, del tutto inutile prova del primo atto che Harry Crawford aveva appena proposto, desiderosa com'era di disporre di un po' di tempo tutto per sé e anche di evitare la vista di Mr. Rushworth. Aver scorto per un attimo, attraversando l'atrio, le due signore che arrivavano dalla canonica non le fece cambiare idea sul bisogno di ritirarsi. E stava lavorando e meditando indisturbata nella camera di Levante da un quarto d'ora quando un lieve colpetto alla porta fu seguito dall'ingresso di Miss Crawford. «È questa, vero?» «Sì, questa è la camera di Levante. Dovete scusarmi, mia cara Miss Price, ma sono venuta da voi con l'intenzione di chiedervi aiuto.» Fanny, piuttosto sorpresa, si sforzò di mostrarsi padrona della stanza con un comportamento ospitale e rivolse uno sguardo preoccupato alle lucide sbarre della grata del camino vuoto. «No, grazie, ma ho caldo, molto caldo. Permettetemi di fermarmi qui per un po' e abbiate la bontà di ascoltare la mia parte nel terzo atto. Ho portato il testo e se vorrete provarlo con me ve ne sarò profondamente riconoscente. Ero venuta qui oggi con l'intenzione di provare con Edmund, noi due soli, in previsione della prova di questa sera, ma lui non c'è e anche se ci fosse non credo che potrei farlo con lui prima di essermi consolidata un po', perché per la verità ci sono un paio di battute che... Ma voi vorrete essere così gentile, vero?» Le assicurazioni di Fanny furono della massima civiltà, anche se non poté esprimerle con una voce particolarmente ferma. «Avete avuto occasione di dare un'occhiata alla parte di cui stiamo parlando?» continuò Miss Crawford aprendo il libro. «Eccola qui. In un primo momento non mi sembrava granché, ma parola mia. Ecco, leggete questa battuta e questa e questa. Come faccio a guardarlo negli occhi mentre dico cose del genere? Voi potreste farlo? D'altra parte è vostro cugino e quindi la cosa è diversa. Dovete proprio provare con me, in modo che io possa far finta che voi siete lui e arrivarci a poco. A volte avete delle espressioni che ricordano lui.» «Davvero? Sono prontissima a fare quanto posso, ma la parte dovrò leggerla perché a recitarla potrei fare ben poco. O forse niente, immagino. Il libro dovete tenerlo voi, certo. E adesso cominciamo. Occorrono due sedie a portata di mano che dovrete sistemare sul proscenio. Eccole, ottime sedie da aula scolastica, non fatte per il teatro, direi. Molto più adatte per farci sedere delle bambine che potranno tamburellarne le gambe con i piedi mentre imparano una lezione. Chissà cosa direbbero la vostra governante e vostro zio nel vederle usate a questo scopo. Se Sir Thomas potesse scorgerci in questo momento, chiederebbe aiuto al cielo, vedendo che stiamo provando in tutta la casa. Yates sta blaterando nella sala da pranzo. L'ho sentito mentre veniva venivo di sopra. E la sala del teatro è ovviamente occupata da due personaggi mai stanchi di prove, Agatha e Friedrich. Se loro non saranno perfetti, io rimarrò sorpresa. Li ho visti 5 minuti fa ed è capitato che fosse esattamente uno di quei momenti in cui si stanno sforzando di non abbracciarsi e Mr. Rushworth era con me. Mi è sembrato che facesse una faccia un po' strana e ho cercato di chiudere la cosa come potevo, mormorandogli: «Ah, avremo un'Agatha eccellente, c'è qualcosa di così materno nel suo modo di fare, di così totalmente materno nella sua voce e nel suo aspetto». Non ho fatto bene. Si è subito rischiarato. Adesso pensiamo al mio monologo. Iniziò e Fanny sostenne la sua parte con tutta la decenza che, secondo i calcoli, doveva ispirarle l'idea di rappresentare Edmund. Ma con una presenza e una voce così autenticamente femminili da non costituire affatto la migliore raffigurazione di un uomo. Davanti a un tale Arnold, però, Miss Crawford riusciva a mettere insieme il coraggio necessario ed erano arrivate a metà della scena quando un colpetto alla porta impose una pausa e l'ingresso di Edmund subito dopo sospese il tutto. Sorpresa, imbarazzo e piacere comparvero in ciascuno dei tre davanti a questa inattesa riunione. E poiché Edmund era venuto per l'identica ragione che aveva portato lì Miss Crawford, l'imbarazzo e il piacere erano destinati a durare in loro più di qualche istante. Anche lui aveva il suo libro e stava cercando Fanny per chiederle di provare con lui e di aiutarlo a prepararsi per la serata, senza sapere che anche Miss Crawford era in casa. E grandi erano la gioia e l'emozione di trovarsi insieme in quel modo, di confrontare le loro intenzioni, di condividere gli elogi per la gentilezza mostrata da Fanny con la sua disponibilità. Lei non poteva uguagliarli nel loro calore. Il suo animo si oscurava davanti al bagliore di quelli di loro due e sentiva di star diventando quasi un nulla per entrambi, tanto da non trovare più alcun conforto nell'essere stata cercata dall'una o dall'altro. Adesso dovevano assolutamente provare insieme. Questo Edmund propose, sollecitò, pregò, finché la dama, fin dall'inizio non troppo contraria, non poté più rifiutarsi e la presenza di Fanny fu richiesta solo per osservarli e suggerire. Fu investita in effetti della funzione di giudice e di critico e desiderava seriamente esercitarla e segnalare i difetti da correggere, ma tutto dentro di lei si opponeva a questo compito. Non poteva, non voleva, non aveva il coraggio di provarci. Anche se fosse stata in qualche modo ufficialmente qualificata al ruolo di critico, la coscienza le avrebbe impedito di azzardare parole di disapprovazione. Si vedeva troppo coinvolta perché le fosse possibile giudicare in maniera obiettiva. La funzione di suggeritore doveva essere sufficiente e a volte la sentiva persino eccessiva perché non sempre riusciva a seguire il copione. Guardandoli, si dimenticava di sé e, presa dall'agitazione per il crescente fervore della recitazione di Edmund, una volta aveva chiuso il libro e si era messa a pensare ad altro proprio quando lui aveva bisogno del suo aiuto. La cosa fu attribuita a una comprensibilissima stanchezza e fu ringraziata e compatita, ma meritava la loro compassione più di quanto sperasse potessero mai immaginare. Infine la scena terminò e Fanny si sforzò di aggiungere il proprio plauso ai complimenti che i due si stavano scambiando e quando fu di nuovo sola e in grado di ripensare a quanto si era svolto davanti ai suoi occhi, fu portata a ritenere che la loro esecuzione sarebbe stata tanto naturale e sentita da assicurare loro il successo e renderla per lei uno spettacolo capace di causarle grande sofferenza. Quale che fosse stato il suo effetto, tuttavia, sapeva che le sarebbe toccato sopportarlo nuovamente quel giorno stesso.

La prima prova generale dei primi tre atti si sarebbe tenuta certamente quella sera. Mrs. Grant e i Crawford si impegnarono a tornare proprio per assistervi appena possibile dopo cena. E tutti gli interessati non vedevano l'ora. L'occasione sembrava diffondere una generale allegria. Tom era felice per quell'importante passo avanti verso la conclusione. Edmund era euforico per la prova del mattino e per tutti le piccole contrarietà sembravano risolte. Ognuno era pronto e impaziente. Le signore lasciarono presto la sala da pranzo, i signori le seguirono poco dopo e tranne Lady Bertram, Mrs. Norris e Giulia si ritrovarono tutti con buon anticipo nel teatro e, avendo acceso le poche luci che lo stato dei lavori permetteva, aspettavano solo Mrs. Grant e i Crawford per cominciare. Non dovettero attendere a lungo l'arrivo dei Crawford, ma Mrs. Grant non c'era. Non le era stato possibile venire. Il dottor Grant, adducendo un'indisposizione a cui la bella cognata prestava scarso credito, non poteva fare a meno della moglie. «Il dottor Grant è ammalato», disse lei con una parodia di solennità. «Non sta bene da oggi a pranzo, quando non ha voluto mangiare il fagiano. Gli sembrava coriaceo, ha mandato via il piatto e da allora sta soffrendo». Che delusione! L'assenza di Mrs. Grant era davvero un inconveniente increscioso. I suoi modi gioviali e il suo carattere allegro rendevano sempre graditissima la sua presenza tra loro. Ma in questa circostanza era assolutamente necessaria. Senza di lei non potevano recitare, non potevano provare in maniera soddisfacente. L'intera serata era rovinata. Cosa si poteva fare? Tom, che aveva la parte del colono, era avvilito. Dopo una pausa di perplessità, più d'uno cominciò a portare lo sguardo su Fanny e un paio di voci a dire «Se Miss Price volesse essere così gentile da leggere la parte...» Fu immediatamente assediata dalle suppliche. Glielo chiedevano tutti, persino Edmund disse «Fallo, Fanny, se per te non è una cosa troppo spiacevole». Ma Fanny restava titubante. Non riusciva ad accettare l'idea. Perché non lo proponevano anche a Miss Crawford? E perché lei non si era ritirata nella sua stanza, dove sentiva che si sarebbe trovata al sicuro, anziché andare ad assistere alle prove? Lo sapeva dal primo momento che per lei sarebbe stata una cosa irritante, esasperante. Sapeva dal primo momento che sarebbe stato suo dovere tenersi da parte. Quella punizione se l'era proprio cercata. «Dovete solo leggere la parte», la implorò nuovamente Henry Crawford. «E sono convinta che è in grado di recitarla dalla prima all'ultima parola», aggiunse Maria, «visto che l'altro giorno ha corretto Mrs. Grant in una ventina di punti. Fanny, sono sicura che conosci la parte». Fanny non poté negarlo. E poiché tutti insistevano, poiché Edmund ripeteva la sua esortazione con un'espressione che lo mostrava pieno di fiducia e speranza nel suo buon carattere, dovette cedere. Avrebbe fatto del suo meglio. Erano tutti contentissimi e la lasciarono alle palpitazioni di un cuore in tumulto mentre gli altri si preparavano a cominciare. Cominciarono. Ed essendo troppo presi dalle proprie voci per far caso alle voci insolite provenienti da un'altra parte della casa, erano già piuttosto avanti nella recita quando la porta della sala si spalancò e fece la sua comparsa Giulia. Con il viso pieno di turbamento esclamò «Mio padre è tornato! In questo momento è nell'atrio!»

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Marin Marais, Le Labyrinthe, per due viole da gamba e basso continuo, elementi del complesso strumentale Spectre de la Rose.